0: abbiamo perso la memoria del XV secolo.
1: Quindicesimo, il abbiamo secolo perso. Perso il memorio secolo abbiamo quindici. Abbiamo perso la pappetta, pappina, pappona. Abbiamo XV secolo. Ladies and gentlemen, abbiamo perso il quindicesimo.

0: La macchina del tempo. La macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni.
1: I like them black girls, I like them white girls, I like them Asian girls, I like them mixed race girls, I

0: Torna altissima l'attenzione tra Stati Uniti e Iran con nuovi attacchi nel Golfo. La tregua è sempre più fragile. Il Venezuela prova a ripartire dopo il terremoto, ma cresce l'emergenza umanitaria. Salvini attacca Vannacci e rilancia la guida della Lega. Caccia in tutta Italia al presunto killer della strage di Roma. Emergenza caldo in Europa con temperature record. Chiusura dedicata a Formula 1 e MotoGP. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran hanno colpito basi americane in Bahrain e Kuwait, mentre Teheran minaccia di richiudere lo stretto di Hormuz. Donald Trump torna a parlare di possibile escalation, mentre Bahrain chiede un intervento internazionale. Arabia Saudita ed Emirati tentano una mediazione. Sullo sfondo anche nuove tensioni tra Israele e Turchia dopo il riconoscimento israeliano del genocidio armeno. Intanto, secondo Axios, Trump avrebbe invitato i leader del G7 ad abbandonare ogni intesa con Vladimir Putin.
2: Il Venezuela continua a fare i conti con le conseguenze del terremoto. Alla Guaira cresce l'allarme per gli sciacalli che saccheggiano gli edifici distrutti, mentre Caracas prova lentamente a ripartire con la riapertura della metropolitana. Gli ospedali restano al collasso e secondo le organizzazioni umanitarie servono aiuti urgenti per circa 680.000 bambini. Dagli Stati Uniti sono arrivati i primi elicotteri per i soccorsi. Due ragazzi di 11 anni sono stati estratti vivi dopo tre giorni sotto le macerie. Tra le vittime anche quattro italo-venezuelani.
0: La politica. Matteo Salvini chiude la festa dei giovani della Lega Milano Marittima rilanciando la propria leadership. Il segretario attacca Roberto Vannacci e dice non mi frega più e assicura che resterà la guida del partito per i prossimi tre anni. Guarda anche al futuro di governo indicando il Viminale come obiettivo in caso di vittoria del centrodestra. Intanto la Lega propone le primarie per scegliere il candidato sindaco di Milano, mentre sulla riforma elettorale restano tensioni sia nella maggioranza sia tra le opposizioni.
2: Prosegue la caccia a Shahdat Hossein, il 43enne bengalese sospettato di aver ucciso a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Le ricerche coinvolgono tutta Italia con controlli nelle stazioni, negli aeroporti, alle frontiere e anche nei casolari abbandonati dell'Interland romano. Gli investigatori stanno ricostruendo la rete di contatti del ricercato. Resta ricoverato in prognosi riservata al figlio 20enne sopravvissuto alla strage, sottoposto ad un intervento chirurgico alla testa.
0: Tragedia nel Mantovano. Una donna di 60 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di Moglia, probabilmente per cause naturali. Accanto a lei una bambina di appena 7 mesi, affidatale dai genitori, è rimasta sola per diverse ore. A dare l'allarme sono stati i vicini, insospettiti dal pianto continuo della piccola. I vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento trovando la donna senza vita e la bambina, che è stata subito soccorsa e affidata alle cure dei sanitari.
2: Resta altissima l'emergenza caldo in Italia e nel resto d'Europa. È atteso nelle prossime ore il picco dell'ondata africana con temperature vicino ai 40 gradi in molte città italiane. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 21 giugno si contano oltre 1.300 morti in eccesso legati al caldo estremo. In Italia restano 18 le città da bollino rosso, aumentano gli accessi ai pronto soccorso e sulle Alpi lo zero termico raggiunge i 5.000 metri.
0: Chiudiamo con lo sport. George Russell conquista il Gran Premio d'Austria di Formula 1 davanti a Max Verstappen, mentre Antonelli chiude terzo e rafforza la sua posizione in classifica. Giornata difficile per la Ferrari con Hamilton quinto e Leclerc soltanto ottavo. In MotoGP dominio Aprilia ad Assen con il successo di Ogura davanti a Fernandez e Martin. Cade invece al terzo giro il leader del mondiale Bezzecchi. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 6:01.

0: L'oroscopo. Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
1: Martedì 30 giugno si festeggiano i santi protomartiri della Santa Chiesa di Roma. Oggi è l'Asteroid Day. Il proverbio del giorno è: le donne ne sanno una più del diavolo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
2: Ariete, i disegni del cielo sono armonici e ben architettati. La luna in trigono a Urano vi consente di sfruttare le occasioni anche le più insolite. Con quello spirito di avventura che mai viene meno, esplorate nuovi settori per ampliare l'attività.
1: Toro, se venite assaliti alle spalle dall'inquietudine che vi blocca e vi crea anche qualche fastidio muscolare, provate a metabolizzare i ricordi. Fate spazio a ciò che irrompe nella vostra vita. Sarà qualcosa di nuovo che spazzerà via il vecchio.
2: Gemelli, la capacità di mediare non è mai stato il vostro forte, ma certe volte l'approccio diretto risulta non troppo funzionante. Dovreste saperlo. L'opposizione della Luna in Sagittario al vostro Mercurio genera testardaggine, orgoglio e diffidenza.
1: Cancro, novità importanti soprattutto sul piano professionale, seguite senza esitazioni l'istinto, vi suggerirà le mosse migliori per avere successo. La situazione è in continua evoluzione, ma bisogna dargli forma con metodo e un'attenta pianificazione.
2: Leone, le difficoltà hanno vita breve, con la Luna in Sagittario e Giove in Trigono, le risposte arrivano e con esse il modo per chiarire ogni malinteso. Il filone degli affetti appare molto favorito dalla contemporanea presenza di Venere nel campo di gioco.
1: Vergine, bersagliati dalla Luna che non è disposta a concedervi favori, vi si prospetta una giornata ricca di contrasti professionali e nella coppia. Provate a non arroccarvi sulle vostre posizioni, ma ad andare incontro alle esigenze dell'altro.
2: Bilancia, una giornata rombante grazie agli influssi astrali più che positivi. Tutto fila liscio, con tanto di piacevoli sorprese nei sentimenti. Se dirigete gli impulsi verso obiettivi concreti, la manualità e il senso artistico faranno il resto.
1: Scorpione, lucidità e capacità critica sono quanto di meglio occorre per non abboccare a esche allettanti offerte da persone malevole e molto astute. Ridimensionate i progetti, specialmente quelli che danno poche garanzie e potrebbero costarvi cari.
2: Sagittario, in amore e nelle amicizie è un successo, con il trigono Luna-Venere, mentre sul fronte professionale amate correre qualche rischio di troppo, insoddisfatti dell'andamento della professione, ma incerti sul da farsi, farete un po' di confusione.
1: Capricorno, il nuovo cielo porta entusiasmo ed una piacevole ventata di gioia di vivere. La giornata che ne deriva è ricca di piaceri, minimi ma importanti. Un amore travolgente vi coglie alla sprovvista, scombussolando piacevolmente l'equilibrio emotivo.
2: Acquario, un po' di tensione accumulata offusca la vostra razionalità, ma in compenso l'intuito funziona a regola d'arte e vi tiene lontani dai guai. Nel lavoro, l'analisi fatta da una persona neutrale vi porrà al riparo da ogni possibile critica.
1: Pesci, messi alla prova dall'ostilità della Luna in Sagittario, sarete costretti a ripensare la giornata e a scendere a compromessi con le contrarietà. Cercate di mantenere la lucidità e la calma per non sprecare il prezioso lavoro fatto fino a qui.
2: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: metà di niente.
1: Torna altissima l'attenzione tra Stati Uniti e Iran con nuovi attacchi nel Golfo. La tregua è sempre più fragile. Il Venezuela prova a ripartire dopo il terremoto, ma cresce l'emergenza umanitaria. Salvini attacca Vannacci e rilancia la guida della Lega. Caccia in tutta Italia al presunto killer della strage di Roma. Emergenza caldo in Europa con temperature record. Chiusura dedicata a Formula 1 e MotoGP. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran hanno colpito basi americane in Bahrain e Kuwait, mentre Teheran minaccia di richiudere lo stretto di Hormuz. Donald Trump torna a parlare di possibile escalation, mentre Bahrain chiede un intervento internazionale. Arabia Saudita ed Emirati tentano una mediazione. Sullo sfondo anche nuove tensioni tra Israele e Turchia dopo il riconoscimento israeliano del genocidio armeno. Intanto, secondo Axios, Trump avrebbe invitato i leader del G7 ad abbandonare ogni intesa con Vladimir Putin.
2: Il Venezuela continua a fare i conti con le conseguenze del terremoto. Alla Guaira cresce l'allarme per gli sciacalli che saccheggiano gli edifici distrutti, mentre Caracas prova lentamente a ripartire con la riapertura della metropolitana. Gli ospedali restano al collasso e secondo le organizzazioni umanitarie servono aiuti urgenti per circa 680.000 bambini. Dagli Stati Uniti sono arrivati i primi elicotteri per i soccorsi. Due ragazzi di 11 anni sono stati estratti vivi dopo 3 giorni sotto le macerie. Tra le vittime anche 4 italo-venezuelani.
1: La politica. Matteo Salvini chiude la festa dei giovani della Lega Milano Marittima rilanciando la propria leadership. Il segretario attacca Roberto Vannacci e dice: non mi frega più, e assicura che resterà la guida del partito per i prossimi 3 anni. Guarda anche al futuro di governo, indicando il Viminale come obiettivo in caso di vittoria del centrodestra. Intanto la Lega propone le primarie per scegliere il candidato sindaco di Milano, mentre sulla riforma elettorale restano tensioni sia nella maggioranza sia tra le opposizioni.
2: Prosegue la caccia a Shahadat Hossein, nel 43enne bengalese sospettato di aver ucciso a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Le ricerche coinvolgono tutta Italia, con controlli nelle stazioni, negli aeroporti, alle frontiere e anche nei casolari abbandonati dell'Interland romano. Gli investigatori stanno ricostruendo la rete di contatti del ricercato. Resta ricoverato in prognosi riservata al figlio ventenne sopravvissuto alla strage, sottoposto ad un intervento chirurgico alla testa.
1: Tragedia nel Mantovano. Una donna di 60 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di Moglia, probabilmente per cause naturali. Accanto a lei una bambina di appena 7 mesi, affidatale dai genitori, è rimasta sola per diverse ore. A dare l'allarme sono stati i vicini, insospettiti dal pianto continuo della piccola. Vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento, trovando la donna senza vita e la bambina, che è stata subito soccorsa e affidata alle cure dei sanitari.
2: Resta altissima l'emergenza caldo in Italia e nel resto d'Europa. È atteso nelle prossime ore il picco dell'ondata africana, con temperature vicino ai 40 gradi in molte città italiane. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 21 giugno si contano oltre 1.300 morti in eccesso legati al caldo estremo. In Italia restano 18 le città da bollino rosso, aumentano gli accessi ai pronto soccorso e sulle Alpi lo zero termico raggiunge i 5.000 metri.
1: Chiudiamo con lo sport. George Russell conquista il Gran Premio d'Austria di Formula 1 davanti a Max Verstappen, mentre Antonelli chiude terzo e rafforza la sua posizione in classifica. Giornata difficile per la Ferrari con Hamilton quinto e Leclerc soltanto ottavo. In MotoGP dominio aprile ad Assen con il successo di Ogura davanti a Fernandez e Martin. Cade invece al terzo giro il leader del mondiale Bezzecchi. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

il vento ha raccolto e ammucchiato sui muri. Ama le noi che hanno ucciso il rapporto dei tuoi genitori. Ama le mani dell'uomo che è stato capace di andare e non tornare più. Ama gli armadi dove ha messo a tacere paure e fantasmi. Tutte le volte che ha finto di avere un magnifico orgasmo. Ama l'ufficio anche se i sogni risiedono altrove e non pensarci più. E questione di qualche

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 30 giugno si festeggiano i santi protomartiri della Santa Chiesa di Roma. Oggi è l'Asteroid Day. Il proverbio del giorno è: le donne ne sanno una più del diavolo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, i disegni del cielo sono armonici e ben architettati. La luna in trigono a Urano vi consente di sfruttare le occasioni anche le più insolite. Con quello spirito di avventura che mai viene meno, esplorate nuovi settori per ampliare l'attività.
2: Toro, se venite assaliti alle spalle dall'inquietudine che vi blocca e vi crea anche qualche fastidio muscolare, provate a metabolizzare i ricordi. Fate spazio a ciò che irrompe nella vostra vita. Sarà qualcosa di nuovo che spazzerà via il vecchio.
1: Gemelli, la capacità di mediare non è mai stato il vostro forte, ma certe volte l'approccio diretto risulta non troppo funzionante. Dovreste saperlo. L'opposizione della luna in Sagittario al vostro Mercurio genera testardaggine, orgoglio e diffidenza.
2: Cancro, novità importanti soprattutto sul piano professionale. Seguite senza esitazioni l'istinto. Vi suggerirà le mosse migliori per avere successo. La situazione è in continua evoluzione, ma bisogna dargli forma con metodo e un'attenta pianificazione.
1: Leone, le difficoltà hanno vita breve. Con la luna in Sagittario e Giove in Trigono, le risposte arrivano e con esse il modo per chiarire ogni malinteso. Il filone degli affetti appare molto favorito dalla contemporanea presenza di Venere nel campo di gioco.
2: Vergine, bersagliati dalla luna che non è disposta a concedervi favori, vi si prospetta una giornata ricca di contrasti professionali e nella coppia. Provate a non arroccarvi sulle vostre posizioni, ma ad andare incontro alle esigenze dell'altro.
1: Bilancia, una giornata rombante grazie agli influssi astrali più che positivi. Tutto fila liscio, con tanto di piacevoli sorprese nei sentimenti. Se dirigete gli impulsi verso obiettivi concreti, la manualità e il senso artistico faranno il resto.
2: Scorpione, lucidità e capacità critica sono quanto di meglio occorre per non abboccare a esche allettanti offerte da persone malevole e molto astute. Ridimensionate i progetti, specialmente quelli che danno poche garanzie e potrebbero costarvi cari.
1: Sagittario, in amore e nelle amicizie è un successo. Con il trigono Luna-Venere, mentre sul fronte professionale amate correre qualche rischio di troppo, insoddisfatti dell'andamento della professione, ma incerti sul da farsi, farete un po' di confusione.
2: Capricorno, il nuovo cielo porta entusiasmo ed una piacevole ventata di gioia di vivere. La giornata che ne deriva è ricca di piaceri, minimi ma importanti. Un amore travolgente vi coglie alla sprovvista, scombussolando piacevolmente l'equilibrio emotivo.
1: Acquario, un po' di tensione accumulata offusca la vostra razionalità, ma in compenso l'intuito funziona a regola d'arte e vi tiene lontani dai guai. Nel lavoro, l'analisi fatta da una persona neutrale vi porrà al riparo da ogni possibile critica.
2: Pesci, messi alla prova dall'ostilità della luna in Sagittario, sarete costretti a ripensare la giornata e a scendere a compromessi con le contrarietà. Cercate di mantenere la lucidità e la calma per non sprecare il prezioso lavoro fatto fino a qui.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Doppio stop della Corte Suprema Donald Trump, nuova forte scossa a Venezuela, cresce il bilancio delle vittime anche tra gli italiani. Germania sotto shock per la strage in una casa famiglia, mentre a Reggio Emilia un pizzaiolo viene ucciso a coltellate. Attentato a Monaco contro una famiglia ucraina, caldo record in Italia con 25 città da bollino rosso, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Doppio schiaffo della Corte Suprema americana a Donald Trump. I giudici hanno confermato la condanna che obbliga il presidente a risarcire con 5 milioni di dollari la scrittrice Jean Carroll per abusi sessuali e diffamazione. Inoltre hanno respinto il tentativo di rimuovere Lisa Cook dal consiglio della Federal Reserve. Trump ha ribadito di non aver mai incontrato Carroll, mentre resta il giallo sul presunto incontro tra Stati Uniti e Iran annunciato dal presidente a Doha e smentito da Teheran.
2: Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela. Il sisma di magnitudo 5.1 ha colpito ancora l'area di La Guaira, già devastata dal terremoto della scorsa settimana. Sale a 1719 il numero delle vittime accertate, mentre dispersi restano decine di migliaia. 16 gli italiani morti e 40 quelli ancora dispersi. Cresce anche il rischio di epidemie. Sul fronte politico si intensifica lo scontro tra la presidente d'interim Delcy Rodriguez e la leader dell'opposizione Maria Corina Machado.
1: Germania sotto shock per la strage avvenuta in una casa famiglia di Stade in Bassa Sassonia. Un uomo di 45 anni ha ucciso 6 persone, 4 donne e 2 uomini durante un incontro sull'affidamento della figlia di 3 mesi. Le vittime erano dipendenti della struttura. L'uomo è stato arrestato. A Reggio Emilia invece il titolare di una pizzeria è stato accoltellato a morte da un cliente abituale dopo avergli rifiutato una pizza gratis. È ferita anche la sorella della vittima. L'aggressore è in fuga.
2: Paura nel Principato di Monaco dopo una violenta esplosione ritenuta dagli investigatori un attentato. Ha ferito gravemente 3 cittadini ucraini della stessa famiglia, tra loro anche l'oligarca Vadim Ermolev, colpito da sanzioni ucraine nel 2023. Il principe Alberto II ha definito quanto accaduto uno shock per tutto il Principato, assicurando il massimo impegno contro violenza e criminalità.
1: Continua l'emergenza caldo. Oggi e domani salgono a 25 le città italiane da bollino rosso. A Genova sono morti un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni ricoverati per grave ipertermia. In Europa circa 130 milioni di persone sono interessate dalle alte temperature. In Italia, secondo i dati disponibili, non si registra al momento un aumento significativo della mortalità. Da oggi sono attesi temporali su diverse regioni.
2: Momenti di paura ieri pomeriggio nel centro di Napoli. Sui social circolano video che mostrano un giovane armato di quello che sembra un mitra girarsi tra la folla in piazzetta Montesanto. Alcuni testimoni parlano anche di colpi d'arma da fuoco. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e la squadra mobile ha avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e identificare il responsabile.
1: Chiudiamo con lo sport. Il Brasile di Carlo Ancelotti conquista gli ottavi dei mondiali battendo in rimonta il Giappone. Eliminazioni eccellenti per Germania e Olanda, sconfitti ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco. A Wimbledon esordio complicato ma vincente per Jannik Sinner, che supera il serbo Kecmanovic soltanto al quinto set dopo oltre 4 ore di gioco, nonostante una caduta e un problema ad un piede. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:02.
3: Radio Web. Il mondo di Internet alla radio.
4: È il momento di parlare di tecnologia alla radio e noi anche oggi siamo ben lieti di farlo con voi, amici. Ben ritrovati con Radio Web. Io sono Maurizio Rossi. C'è il nostro magazine dove si parla di tutte quelle che sono le novità. Anche quest'oggi un focus sui prodotti nuovi che troveremo magari al rientro dalle vacanze, perché già si comincia a pensare alle vacanze, ma anche al rientro, visto che negli scaffali saranno pronti altri gadget molto interessanti. Ce ne occuperemo anche oggi. State con noi. Yeah, yeah, yeah.

Entriamo subito nel vivo, amici della trasmissione, parlandovi di intelligenza artificiale, in questo caso potremmo anche definirla un po' invasiva, perché attenzione, se cancellate un modello di intelligenza artificiale dal vostro telefono Android, Google lo reinstalla silenziosamente, si rimuove di nuovo e Big G lo reinstalla ancora. La Free Software Foundation Europe avrebbe denunciato un comportamento alla Commissione Europea perché viola il Digital Market Act, che obbliga i gatekeeper come Google a permettere agli utenti di poter disinstallare software imposti. Quindi attenzione, perché dicevo che la Free Software Foundation Europe avrebbe presentato la documentazione proprio nei giorni scorsi nell'ambito della consultazione sull'interoperabilità Android sotto il DMA. Quindi le richieste sono due: gli utenti devono poter rimuovere completamente i componenti di intelligenza artificiale preinstallati con il divieto di reinstallazione silenziosa, e gli sviluppatori devono poter accedere alle funzionalità di interoperabilità Android senza registrarsi, quindi con Google. Beh, dovete sapere che Google in questo caso ha iniziato ad installare i modelli di intelligenza artificiale sui suoi dispositivi Android senza informare gli utenti, un po' come ha fatto anche Microsoft con i suoi modelli Silica sui personal computer, dove c'era Copilot, insomma, che tutti hanno detto che era un po' invadente. Ecco, però le cose stanno così, chissà, dico, se riusciranno, come si dice, a spuntare questa cosa, cioè noi magari che installando potremmo avere proprio la classica spunta di non installare certi componenti che non desideriamo.

Parliamo del cloud, questa volta quello di Amazon Web Services e Microsoft Azure. Attenzione perché le notizie non sono delle migliori e insomma verranno considerati come core platform service, quindi dovranno rispettare gli obblighi del Digital Market Act. L'azienda di Seattle rischia anche delle sanzioni negli Stati Uniti per le pratiche commerciali ingannevoli. Quindi Amazon Web Services, dicevo, e Microsoft Azure sono i due servizi di cloud computing che dominano il mercato. Google Cloud si trova in terza posizione. La Commissione Europea quindi ha avviato questa indagine lo scorso 18 novembre 2025 per poter valutare se devono essere aggiunti all'elenco dei core platform service, quindi imporre il rispetto degli obblighi che sono previsti dal Digital Market Act, anche se non raggiungono le soglie minime per dimensioni e numeri di utenti. Secondo sempre fonti di Bloomberg, questi risultati preliminari verranno poi comunicati fra pochi giorni, dicevo. Questi servizi dovranno quasi certamente rispettare il DMA e tra gli obblighi c'è quello dell'interoperabilità, mentre tra i divieti potrebbe esserci il lock-in, ovvero quello che ostacola il passaggio ad un servizio concorrente. Non sarà però una decisione finale, in quanto questo procedimento terminerà entro novembre 2026, quindi c'è ancora quasi un anno di tempo.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 30 giugno si festeggiano i santi protomartiri della Santa Chiesa di Roma. Oggi è l'Asteroid Day. Il proverbio del giorno è: le donne ne sanno una più del diavolo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, i disegni del cielo sono armonici e ben architettati. La luna in trigono a Urano vi consente di sfruttare le occasioni anche le più insolite. Con quello spirito di avventura che mai viene meno, esplorate nuovi settori per ampliare l'attività.
2: Toro, se venite assaliti alle spalle dall'inquietudine che vi blocca e vi crea anche qualche fastidio muscolare, provate a metabolizzare i ricordi. Fate spazio a ciò che irrompe nella vostra vita. Sarà qualcosa di nuovo che spazzerà via il vecchio.
1: Gemelli, la capacità di mediare non è mai stato il vostro forte, ma certe volte l'approccio diretto risulta non troppo funzionante. Dovreste saperlo. L'opposizione della Luna in Sagittario al vostro Mercurio genera testardaggine, orgoglio e diffidenza.
2: Cancro, novità importanti soprattutto sul piano professionale. Seguite senza esitazioni l'istinto. Vi suggerirà le mosse migliori per avere successo. La situazione è in continua evoluzione, ma bisogna dargli forma con metodo e un'attenta pianificazione.
1: Leone, le difficoltà hanno vita breve. Con la Luna in Sagittario e Giove in Trigono, le risposte arrivano e con esse il modo per chiarire ogni malinteso. Il filone degli affetti appare molto favorito dalla contemporanea presenza di Venere nel campo di gioco.
2: Vergine, bersagliati dalla Luna che non è disposta a concedervi favori, vi si prospetta una giornata ricca di contrasti professionali e nella coppia. Provate a non arroccarvi sulle vostre posizioni, ma ad andare incontro alle esigenze dell'altro.
1: Bilancia, una giornata rombante grazie agli influssi astrali più che positivi. Tutto fila liscio, con tanto di piacevoli sorprese nei sentimenti. Se dirigete gli impulsi verso obiettivi concreti, la manualità e il senso artistico faranno il resto.
2: Scorpione, lucidità e capacità critica sono quanto di meglio occorre per non abboccare a esche allettanti offerte da persone malevole e molto astute. Ridimensionate i progetti, specialmente quelli che danno poche garanzie e potrebbero costarvi cari.
1: Sagittario, in amore e nelle amicizie è un successo. Con il trigono Luna-Venere, mentre sul fronte professionale amate correre qualche rischio di troppo, insoddisfatti dell'andamento della professione, ma incerti sul da farsi, farete un po' di confusione.
2: Capricorno, il nuovo cielo porta entusiasmo ed una piacevole ventata di gioia di vivere. La giornata che ne deriva è ricca di piaceri, minimi ma importanti. Un amore travolgente vi coglie alla sprovvista, scombussolando piacevolmente l'equilibrio emotivo.
1: Acquario, un po' di tensione accumulata offusca la vostra razionalità, ma in compenso l'intuito funziona a regola d'arte e vi tiene lontani dai guai. Nel lavoro, l'analisi fatta da una persona neutrale vi porrà al riparo da ogni possibile critica.
2: Pesci, messi alla prova dall'ostilità della Luna in Sagittario, sarete costretti a ripensare la giornata e a scendere a compromessi con le contrarietà. Cercate di mantenere la lucidità e la calma per non sprecare il prezioso lavoro fatto fino a qui.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: I Minion sono tornati!
19: Il film su come conquistarono Hollywood.
20: Pignata, carbonara, lasagna.
19: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
21: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
19: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
22: Bene, dopo la musica, buone notizie amici, perché attenzione, c'è un robot che gestisce un negozio, si trova ad Hong Kong. 1,70 m di altezza, parla più lingue, lavora 24 ore su 24, non prende mai le ferie, naturalmente non si ammala, si chiama Xiao Jai. Ecco, è un robot umanoide costruito dalla cinese Galbot e gestirà da solo un intero negozio ad Hong Kong. È il primo nel genere, diciamo, in città. Il negozio è un chiosco mobile, diciamo, sempre aperto, come i nostri di giornali, vi ricordate, situato sul lungomare di Yung Hom. Questo robot, ecco, riempie gli scaffali, prende gli articoli, gestisce le casse e chiacchiera con i clienti, vende snack e medicine da banco, incredibile. Secondo la Hong Kong Investment Corporation, che finanzia questo progetto, è il segnale che proprio l'intelligenza artificiale sta entrando nella vita quotidiana delle persone in modi più tangibili. Galbot prevede che questa novità aumenterà il traffico pedonale nella zona fino a 40%, pianifica quindi di aprire altri 100 negozi di questa specie gestiti dai robot in 10 città. Cosa potrebbe andare storto? Beh, la lista qui si fa lunga, perché all'inizio dell'anno un video virale mostrava un robot che, diciamo, in un ristorante impazziva improvvisamente lanciando stoviglie ovunque mentre i dipendenti cercavano di fermarlo. Un agente di intelligenza artificiale messa a gestire un intero bar a Stoccolma ha esaurito quasi tutto il budget in un mese, commettendo errori come ordinare addirittura 3.000 guanti lattice. Un robot che gestisce un negozio da solo senza supervisione umana 24 ore su 24, quindi è un esperimento che ancora potrebbe dare un esito incerto, ma beh, forse è proprio il rischio del disastro a volte a rendere il negozio attraente. Quindi cosa fa la gente? Andrà sicuramente a vedere il robot che lavora e tornerà a vedere magari il video dei vari robot che magari in questo lasso di tempo avranno sbagliato, perché ci sarà anche da aspettarsi questo.

Ritorniamo dopo la musica, amici, ad occuparci di intelligenza artificiale. Sentite un po' qua la notizia che arriva dall'Estonia, dove gli agenti di intelligenza artificiale sono oramai sempre più diffusi, principalmente in ambito aziendale. In alcuni casi possono sfuggire al controllo umano ed eseguire delle azioni non autorizzate. Il governo estone ha quindi deciso di assegnare delle identità digitali, denominati EID code, appunto per definire i loro limiti e stabilire varie responsabilità. L'Estonia, lo sapete, è un piccolo stato dell'Europa settentrionale con circa 1,3 milioni di abitanti, ma è sicuramente uno dei più tecnologicamente avanzati. Ecco, quasi tutti i servizi pubblici sono accessibili online, i cittadini possono anche votare tramite internet. Ora diventerà il primo paese, come vi dicevo, che assegnerà questa identità digitale agli agenti di intelligenza artificiale. Dovete sapere che in futuro, sì, l'intelligenza artificiale svolgerà sempre più spesso compiti importanti per il nostro conto, compilando dei report, preparando delle dichiarazioni o interagendo con dei sistemi informativi. E a questo fine deve essere anche chiaro chi agisce per conto di chi, con quali diritti, e sicuramente in via definitiva anche chi sarà il responsabile.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Bene, amici, anche per questo martedì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, Maurizio Rossi, cioè io, che ho condotto la puntata per voi anche quest'oggi. Vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda l'appuntamento, come sempre, viene rinnovato domani. Vi aspetto sempre alla solita.
4: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
5: Prima Radio, musica ed informazione.
6: No, cucciolo mio, non piangere, non far così. Guarda come sei buffo. È tutto il trucco che ti cola giù dagli occhi. Mi sembri un salice piangente. Dai, cucciolo mio, non fare così. Se no mi metto a piangere pure io.

guarda, preferisco che tu mi mandi a quel paese, che tu mi gridi in faccia che sono uno scoppiato, un gasato, un montato, uno... Beh, lasciamo perdere.

Non piangere più. Mi sta venendo un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. Non stare lì mezzo nudo davanti alla finestra. Mettiti il mio maglione. Come sei bella. Sei uno sballo. No dai, non piangere più, muso mio. È così difficile dirsi addio. È così difficile dirti addio.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 30 giugno si festeggiano i santi protomartiri della Santa Chiesa di Roma. Oggi è l'Asteroid Day. Il proverbio del giorno è: le donne ne sanno una più del diavolo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, i disegni del cielo sono armonici e ben architettati. La luna in trigono a Urano vi consente di sfruttare le occasioni anche le più insolite. Con quello spirito di avventura che mai viene meno, esplorate nuovi settori per ampliare l'attività.
2: Toro, se venite assaliti alle spalle dall'inquietudine che vi blocca e vi crea anche qualche fastidio muscolare, provate a metabolizzare i ricordi. Fate spazio a ciò che irrompe nella vostra vita. Sarà qualcosa di nuovo che spazzerà via il vecchio.
1: Gemelli, la capacità di mediare non è mai stato il vostro forte, ma certe volte l'approccio diretto risulta non troppo funzionante. Dovreste saperlo. L'opposizione della Luna in Sagittario al vostro Mercurio genera testardaggine, orgoglio e diffidenza.
2: Cancro, novità importanti soprattutto sul piano professionale. Seguite senza esitazioni l'istinto. Vi suggerirà le mosse migliori per avere successo. La situazione è in continua evoluzione, ma bisogna dargli forma con metodo e un'attenta pianificazione.
1: Leone, le difficoltà hanno vita breve. Con la Luna in Sagittario e Giove in Trigono, le risposte arrivano e con esse il modo per chiarire ogni malinteso. Il filone degli affetti appare molto favorito dalla contemporanea presenza di Venere nel campo di gioco.
2: Vergine, bersagliati dalla Luna che non è disposta a concedervi favori, vi si prospetta una giornata ricca di contrasti professionali e nella coppia. Provate a non arroccarvi sulle vostre posizioni, ma ad andare incontro alle esigenze dell'altro.
1: Bilancia, una giornata rombante grazie agli influssi astrali più che positivi. Tutto fila liscio, con tanto di piacevoli sorprese nei sentimenti. Se dirigete gli impulsi verso obiettivi concreti, la manualità e il senso artistico faranno il resto.
2: Scorpione, lucidità e capacità critica sono quanto di meglio occorre per non abboccare a esche allettanti offerte da persone malevole e molto astute. Ridimensionate i progetti, specialmente quelli che danno poche garanzie e potrebbero costarvi cari.
1: Sagittario, in amore e nelle amicizie è un successo. Con il trigono Luna-Venere, mentre sul fronte professionale amate correre qualche rischio di troppo, insoddisfatti dell'andamento della professione, ma incerti sul da farsi, farete un po' di confusione.
2: Capricorno, il nuovo cielo porta entusiasmo ed una piacevole ventata di gioia di vivere. La giornata che ne deriva è ricca di piaceri, minimi ma importanti. Un amore travolgente vi coglie alla sprovvista, scombussolando piacevolmente l'equilibrio emotivo.
1: Acquario, un po' di tensione accumulata offusca la vostra razionalità, ma in compenso l'intuito funziona a regola d'arte e vi tiene lontani dai guai. Nel lavoro, l'analisi fatta da una persona neutrale vi porrà al riparo da ogni possibile critica.
2: Pesci, messi alla prova dall'ostilità della Luna in Sagittario, sarete costretti a ripensare la giornata e a scendere a compromessi con le contrarietà. Cercate di mantenere la lucidità e la calma per non sprecare il prezioso lavoro fatto fino a qui.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: doppio stop della Corte Suprema Donald Trump, nuova forte scossa in Venezuela, cresce il bilancio delle vittime anche tra gli italiani. Germania sotto shock per la strage in una casa famiglia, mentre a Reggio Emilia un pizzaiolo viene ucciso a coltellate. Attentato a Monaco contro una famiglia ucraina, caldo record in Italia con 25 città da bollino rosso, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Che ti ricordi di me, lo so, ma solo quando non ti calcolo.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Doppio schiaffo della Corte Suprema americana a Donald Trump. I giudici hanno confermato la condanna che obbliga il presidente a risarcire con 5 milioni di dollari la scrittrice Jean Carroll per abusi sessuali e diffamazione. Inoltre hanno respinto il tentativo di rimuovere Lisa Cook dal consiglio della Federal Reserve. Trump ha ribadito di non aver mai incontrato Carroll, mentre resta il giallo sul presunto incontro tra Stati Uniti e Iran, annunciato dal presidente a Doha e smentito da Teheran.
2: Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela, il sisma di magnitudo 5.1 ha colpito ancora l'area di La Guaira, già devastata dal terremoto della scorsa settimana. Sale a 1719 il numero delle vittime accertate, mentre dispersi restano decine di migliaia. 16 gli italiani morti e 40 quelli ancora dispersi. Cresce anche il rischio di epidemie. Sul fronte politico si intensifica lo scontro tra la presidente ad interim Delcy Rodriguez e la leader dell'opposizione Maria Corina Machado.
1: Germania sotto shock per la strage avvenuta in una casa famiglia di Stade in Bassa Sassonia. Un uomo di 45 anni ha ucciso 6 persone, 4 donne e 2 uomini durante un incontro sull'affidamento della figlia di 3 mesi. Le vittime erano dipendenti della struttura. L'uomo è stato arrestato. A Reggio Emilia invece il titolare di una pizzeria è stato coltellato a morte da un cliente abituale dopo avergli rifiutato una pizza gratis. È ferita anche la sorella della vittima. L'aggressore è in fuga.
2: Paura nel Principato di Monaco dopo una violenta esplosione ritenuta dagli investigatori un attentato. Ha ferito gravemente 3 cittadini ucraini della stessa famiglia, tra loro anche l'oligarca Vadim Ermolev, colpito da sanzioni ucraine nel 2023. Il principe Alberto II ha definito quanto accaduto uno shock per tutto il Principato, assicurando il massimo impegno contro violenza e criminalità.
1: Continua l'emergenza caldo. Oggi e domani salgono a 25 le città italiane da bollino rosso. A Genova sono morti un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni ricoverati per grave ipertermia. In Europa circa 130 milioni di persone sono interessate dalle alte temperature. In Italia, secondo i dati disponibili, non si registra al momento un aumento significativo della mortalità. Da oggi sono attesi temporali su diverse regioni.
2: Momenti di paura ieri pomeriggio nel centro di Napoli. Sui social circolano video che mostrano un giovane armato di quello che sembra un mitra a girarsi tra la folla in piazzetta Montesanto. Alcuni testimoni parlano anche di colpi d'arma da fuoco. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e la squadra mobile ha avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e identificare il responsabile.
1: Chiudiamo con lo sport. Il Brasile di Carlo Ancelotti conquista gli ottavi dei mondiali battendo in rimonta il Giappone. Eliminazioni eccellenti per Germania e Olanda, sconfitti ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco. A Wimbledon esordio complicato ma vincente per Jannik Sinner, che supera il serbo Kecmanovic soltanto al quinto set dopo oltre 4 ore di gioco. Nonostante una caduta è un problema ad un piede. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:03.
0: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
6: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
5: FM World, powered by 22HBG.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città
8: Oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
10: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Man.
1: Prima meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno con qualche nube limitata ai settori alpini. Dalla seconda parte della mattinata aumenterà la nuvolosità su Alpi e Prealpi, dando origine a temporali diffusi, localmente anche di forte intensità. Nel pomeriggio i fenomeni si estenderanno alle zone pedemontane, alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, per poi attenuarsi gradualmente fino a esaurirsi entro la fine della giornata. Al centro prevarrà il sole nella prima parte della giornata. Da metà giornata si svilupperanno addensamenti lungo l'intera dorsale appenninica e nelle aree interne di Toscana, Lazio e Sardegna, dove sono attesi temporali sparsi anche di moderata intensità. I fenomeni tenderanno a cessare nel corso della serata con il ritorno di ampie schiarite. Al sud e in Sicilia la giornata inizierà con cieli sereni, dalla tarda mattinata si formeranno nubi lungo i rilievi appenninici con temporali che potranno risultare anche intensi e che successivamente interesseranno anche l'entroterra della Campania e della Sicilia. Anche in questo caso è previsto un deciso miglioramento nelle ore serali. Le temperature minime subiranno un lieve calo sulle Alpi centro-occidentali, mentre sul resto del paese non si registreranno variazioni significative. Le massime diminuiranno sul nord-ovest, sulle Alpi lombarde, lungo le aree appenniniche, nelle zone interne delle due isole maggiori. Al contrario, aumenteranno sulla pianura padana centro-occidentale, dove i valori potranno sfiorare i 40 gradi, oltre che in Umbria, nelle aree interne di Toscana e Lazio, nel Foggiano e in Basilicata. I venti saranno generalmente deboli a regime di brezza, ma durante i temporali potranno verificarsi forti raffiche. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno poco mossi. Nel corso della giornata è previsto un rapido aumento del moto ondoso sul canale di Sardegna e sullo stretto di Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Accendiamo la radio.
5: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
4: Ma che...
6: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
4: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
5: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
6: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
4: Ah, però...
5: Più qualità,
6: più radio.
5: Con DAB Plus.
7: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
8: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
1: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 30 giugno si festeggiano i santi protomartiri della Santa Chiesa di Roma. Oggi è l'Asteroid Day. Il proverbio del giorno è: le donne ne sanno una più del diavolo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, i disegni del cielo sono armonici e ben architettati. La luna in trigono a Urano vi consente di sfruttare le occasioni anche le più insolite. Con quello spirito di avventura che mai viene meno, esplorate nuovi settori per ampliare l'attività.
2: Toro, se venite assaliti alle spalle dall'inquietudine che vi blocca e vi crea anche qualche fastidio muscolare, provate a metabolizzare i ricordi. Fate spazio a ciò che irrompe nella vostra vita. Sarà qualcosa di nuovo che spazzerà via il vecchio.
1: Gemelli, la capacità di mediare non è mai stato il vostro forte, ma certe volte l'approccio diretto risulta non troppo funzionante. Dovreste saperlo. L'opposizione della Luna in Sagittario al vostro Mercurio genera testardaggine, orgoglio e diffidenza.
2: Cancro, novità importanti soprattutto sul piano professionale, seguite senza esitazioni l'istinto, vi suggerirà le mosse migliori per avere successo. La situazione è in continua evoluzione, ma bisogna dargli forma con metodo e un'attenta pianificazione.
1: Leone, le difficoltà hanno vita breve, con la Luna in Sagittario e Giove in Trigono, le risposte arrivano e con esse il modo per chiarire ogni malinteso. Il filone degli affetti appare molto favorito dalla contemporanea presenza di Venere nel campo di gioco.
2: Vergine, bersagliati dalla Luna che non è disposta a concedervi favori, vi si prospetta una giornata ricca di contrasti professionali e nella coppia. Provate a non arroccarvi sulle vostre posizioni, ma ad andare incontro alle esigenze dell'altro.
1: Bilancia, una giornata rombante grazie agli influssi astrali più che positivi. Tutto fila liscio, con tanto di piacevoli sorprese nei sentimenti. Se dirigete gli impulsi verso obiettivi concreti, la manualità e il senso artistico faranno il resto.
2: Scorpione, lucidità e capacità critica sono quanto di meglio occorre per non abboccare a esche allettanti offerte da persone malevole e molto astute. Ridimensionate i progetti, specialmente quelli che danno poche garanzie e potrebbero costarvi cari.
1: Sagittario, in amore e nelle amicizie è un successo, con il trigono Luna-Venere, mentre sul fronte professionale amate correre qualche rischio di troppo, insoddisfatti dell'andamento della professione, ma incerti sul da farsi, farete un po' di confusione.
2: Capricorno, il nuovo cielo porta entusiasmo ed una piacevole ventata di gioia di vivere. La giornata che ne deriva è ricca di piaceri, minimi ma importanti. Un amore travolgente vi coglie alla sprovvista, scombussolando piacevolmente l'equilibrio emotivo.
1: Acquario, un po' di tensione accumulata offusca la vostra razionalità, ma in compenso l'intuito funziona a regola d'arte e vi tiene lontani dai guai. Nel lavoro, l'analisi fatta da una persona neutrale vi porrà al riparo da ogni possibile critica.
2: Pesci, messi alla prova dall'ostilità della Luna in Sagittario, sarete costretti a ripensare la giornata e a scendere a compromessi con le contrarietà. Cercate di mantenere la lucidità e la calma per non sprecare il prezioso lavoro fatto fino a qui.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

L'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e la moglie sono rimasti gravemente feriti in una potente esplosione avvenuta intorno alle 21 di ieri in un edificio residenziale di Monaco lungo il confine con la Francia. In Germania invece di 6 morti, il bilancio della sparatoria a Stade, cittadina della Bassa Sassonia nel nord del paese che conta circa 50.000 abitanti. Doppio schiaffo della Corte Suprema americana. Donald Trump, l'AFA continua a investire tutta l'Europa, ieri primi temporali a rinfrescare un po' l'aria, ma non basta. 25 oggi le città col bollino rosso e poi la cronaca e lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e la moglie sono rimasti gravemente feriti in una potente esplosione avvenuta intorno alle 21 di ieri in un edificio residenziale di Monaco lungo il confine con la Francia. Il governo e la procura del Principato ritengono che possa trattarsi di un gesto doloso e molto probabile che si tratti di un attentato, ha dichiarato Christoph Mirmand, ministro di Stato e capo del governo monegasco. In Germania invece di 6 morti il bilancio della sparatoria a Stade, cittadina della Bassa Sassonia nel nord del paese che conta circa 50.000 abitanti. Secondo quanto riferito dalla polizia all'AFP si privilegia l'ipotesi di una tragedia familiare. Sono 2 i sospettati fermati. Secondo la DPA le vittime sono persone adulte. Il fatto è accaduto alle 13:15.

0: Doppio schiaffo della Corte Suprema americana a Donald Trump e il servizio della redazione.
1: Il giudice hanno confermato la condanna che obbliga il presidente a risarcire con 5 milioni di dollari la scrittrice Jean Carroll per abusi sessuali e diffamazione. Inoltre hanno respinto il tentativo di rimuovere Lisa Cook dal consiglio della Federal Reserve. Trump ha ribadito di non aver mai incontrato Carroll, mentre resta il giallo sul presunto incontro tra Stati Uniti e Iran, annunciato dal presidente a Doha e smentito da Teheran.
0: L'AFA continua a investire tutta l'Europa, ieri primi temporali a rinfrescare un po' l'aria, ma non basta. 25 oggi le città col borino rosso, due persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni ricoverate al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa del caldo. Ieri nubifragio a Milano, allagamenti e strade interrotte dalla caduta di alberi a Brandizzo, località di una ventina di chilometri a nord-est di Torino, dopo un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento che si è abbattuto sul centro abitato nella serata di ieri. L'ondata di maltempo ha investito anche Chivasso, Ivrea, alcune località del Canavese dopo l'ennesima giornata di caldo intenso, provocando un brusco calo delle temperature. Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri in piazzetta Montesanto, nel centro di Napoli, dove sono arrivate alle forze dell'ordine segnalazioni di colpi d'arma da fuoco esplosi tra la folla. Sui social stanno circolando diversi filmati che mostrano gli attimi di tensione. In uno dei video si vede un giovane vestito completamente di nero e con il volto coperto da un cappuccio a girarsi nella piazzetta antistante la stazione della Cumana, impugnando quella che sembra essere un'arma lunga simile ad una mitra. Intorno scatta il fuggi-fuggi generale con decine di persone che cercano di allontanarsi. Alcuni presenti tentano anche di convincerlo a desistere finché il ragazzo si allontana dalla zona. Sull'accaduto indaga la squadra mobile della Questura di Napoli. Lo sport e il tennis: Jannik Sinner supera l'esordio Wimbledon dopo un match molto più complicato del previsto. L'altoatesino supera soltanto al quinto set il serbo Miomir Kecmanovic, numero 50 ATP, rimontando lo svantaggio sia dopo il primo sia dopo il terzo parziale 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, il punteggio finale a favore del numero 1 al mondo. Paura durante il terzo set per l'azzurro, caduto a fondo campo durante un punto, ma senza gravi conseguenze. Tra i grandi in campo ieri, Novak Djokovic ha chiuso la prima giornata battendo in 4-7 il cinese Wu col punteggio di 6-4, 5-7, 6-4, 6-4. Il serbo, che ha mostrato di essere in ottima forma, al secondo turno se la vedrà col greco Stefanos Tsitsipas. Tra gli altri top player a passare il turno sono stati Felix Auger-Aliassime e Daniil Medvedev, battendo in 3-7 rispettivamente il kazako Shevchenko e il croato Cilic, finalista a Londra nel 2017. Abbiamo terminato, dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:01. Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Intenso il traffico sulla Roma-Napoli con code tra Afragola e l'uscita per la Napoli-Salerno in quest'ultima direzione. Intenso il traffico anche sulla tangenziale di Napoli con code tra Fuorigrotta e Capodimonte verso Capodichino ed ancora tra Doganelle e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Trafficata anche la statale 162 dir del centro direzionale tra Poggio Reale e l'uscita per la tangenziale di Napoli. Sul nodo autostradale di Salerno code per traffico sulla A2 del Mediterraneo tra Baronissi e Fratte verso Salerno. Traffico incolonnato anche sulla Napoli-Salerno tra Fratte e l'uscita per Salerno Centro in direzione Napoli. Proseguono i lavori sul raccordo Salerno-Avellino con riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra Fisciano e Solofra. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. Per lavori notturni sulla tangenziale di Napoli, tra le 23 di questa sera e le 6 di domattina resterà chiuso il tratto tra Camaldoli e zona ospedaliera in direzione Capodichino. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno con qualche nube limitata ai settori alpini. Dalla seconda parte della mattinata aumenterà la nuvolosità su Alpi e Prealpi, dando origine a temporali diffusi, localmente anche di forte intensità. Nel pomeriggio i fenomeni si estenderanno alle zone pedemontane, alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, per poi attenuarsi gradualmente fino a esaurirsi entro la fine della giornata. Al centro prevarrà il sole nella prima parte della giornata. Da metà giornata si svilupperanno addensamenti lungo l'intera dorsale appenninica e nelle aree interne di Toscana, Lazio e Sardegna, dove sono attesi temporali sparsi anche di moderata intensità. I fenomeni tenderanno a cessare nel corso della serata con il ritorno di ampie schiarite. Al sud e in Sicilia la giornata inizierà con cieli sereni. Dalla tarda mattinata si formeranno nubi lungo i rilievi appenninici con temporali che potranno risultare anche intensi e che successivamente interesseranno anche l'entroterra della Campania e della Sicilia. Anche in questo caso è previsto un deciso miglioramento nelle ore serali. Le temperature minime subiranno un lieve calo sulle Alpi centro-occidentali, mentre sul resto del paese non si registreranno variazioni significative. Le massime diminuiranno sul nord-ovest, sulle Alpi lombarde, lungo le aree appenniniche, nelle zone interne delle due isole maggiori. Al contrario, aumenteranno sulla pianura padana centro-occidentale, dove i valori potranno sfiorare i 40 gradi, oltre che in Umbria, nelle aree interne di Toscana e Lazio, nel Foggiano e in Basilicata. I venti saranno generalmente deboli a regime di brezza, ma durante i temporali potranno verificarsi forti raffiche. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno poco mossi. Nel corso della giornata è previsto un rapido aumento del moto ondoso sul canale di Sardegna e sullo stretto di Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 30 giugno si festeggiano i santi protomartiri della Santa Chiesa di Roma. Oggi è l'Asteroid Day. Il proverbio del giorno è: le donne ne sanno una più del diavolo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, i disegni del cielo sono armonici e ben architettati. La luna in trigono a Urano vi consente di sfruttare le occasioni anche le più insolite. Con quello spirito di avventura che mai viene meno, esplorate nuovi settori per ampliare l'attività.
2: Toro, se venite assaliti alle spalle dall'inquietudine che vi blocca e vi crea anche qualche fastidio muscolare, provate a metabolizzare i ricordi. Fate spazio a ciò che irrompe nella vostra vita. Sarà qualcosa di nuovo che spazzerà via il vecchio.
1: Gemelli, la capacità di mediare non è mai stato il vostro forte, ma certe volte l'approccio diretto risulta non troppo funzionante. Dovreste saperlo. L'opposizione della luna in Sagittario al vostro Mercurio genera testardaggine, orgoglio e diffidenza.
2: Cancro, novità importanti soprattutto sul piano professionale, seguite senza esitazioni l'istinto, vi suggerirà le mosse migliori per avere successo. La situazione è in continua evoluzione, ma bisogna dargli forma con metodo e un'attenta pianificazione.
1: Leone, le difficoltà hanno vita breve, con la luna in Sagittario e Giove in Trigono, le risposte arrivano e con esse il modo per chiarire ogni malinteso. Il filone degli affetti appare molto favorito dalla contemporanea presenza di Venere nel campo di gioco.
2: Vergine, bersagliati dalla luna che non è disposta a concedervi favori, vi si prospetta una giornata ricca di contrasti professionali e nella coppia. Provate a non arroccarvi sulle vostre posizioni, ma ad andare incontro alle esigenze dell'altro.
1: Bilancia, una giornata rombante grazie agli influssi astrali più che positivi. Tutto fila liscio, con tanto di piacevoli sorprese nei sentimenti. Se dirigete gli impulsi verso obiettivi concreti, la manualità e il senso artistico faranno il resto.
2: Scorpione, lucidità e capacità critica sono quanto di meglio occorre per non abboccare a esche allettanti offerte da persone malevole e molto astute. Ridimensionate i progetti, specialmente quelli che danno poche garanzie e potrebbero costarvi cari.
1: Sagittario, in amore e nelle amicizie è un successo, con il trigono Luna-Venere, mentre sul fronte professionale amate correre qualche rischio di troppo, insoddisfatti dell'andamento della professione, ma incerti sul da farsi, farete un po' di confusione.
2: Capricorno, il nuovo cielo porta entusiasmo ed una piacevole ventata di gioia di vivere. La giornata che ne deriva è ricca di piaceri, minimi ma importanti. Un amore travolgente vi coglie alla sprovvista, scombussolando piacevolmente l'equilibrio emotivo.
1: Acquario, un po' di tensione accumulata offusca la vostra razionalità, ma in compenso l'intuito funziona a regola d'arte e vi tiene lontani dai guai. Nel lavoro, l'analisi fatta da una persona neutrale vi porrà al riparo da ogni possibile critica.
2: Pesci, messi alla prova dall'ostilità della luna in Sagittario, sarete costretti a ripensare la giornata e a scendere a compromessi con le contrarietà. Cercate di mantenere la lucidità e la calma per non sprecare il prezioso lavoro fatto fino a qui.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però!
3: Più qualità,
7: più radio.
3: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
8: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Arrestati i presunti esecutori dell'attentato di Namitardo contro Sigfrido Ranucci. In Venezuela un ragazzo di 21 anni è stato tratto in salvo nello stato di La Guaira da squadre di soccorso provenienti dal paese stesso e dal Messico e del Salvador. Accoltellato a morte per aver negato una pizza gratis è successo a Reggio Emilia. La vittima era il titolare di una pizzeria nella zona sud della città. Tragedia nel torinese dove un uomo è precipitato con la sua carrozzina elettrica in un dirupo. È successo su una strada di montagna, Torre Pellice. Poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura, l'arresto dei presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai carabinieri. L'attentato venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue 2 autovetture parcheggiate in strada e danneggiando il muro perimetrale. Le indagini proseguono per svelare l'identità dei mandanti. In Venezuela adesso, dove la terra continua a tremare, il servizio della redazione.
2: Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela. Il sisma di magnitudo 5.1 ha colpito ancora l'area di La Guaira, già devastata dal terremoto della scorsa settimana. Sale a 1719 il numero delle vittime accertate, mentre dispersi restano decine di migliaia. 16 gli italiani morti e 40 quelli ancora dispersi. Cresce anche il rischio di epidemie. Sul fronte politico si intensifica lo scontro tra la presidente ad interim Delcy Rodriguez e la leader dell'opposizione Maria Corina Machado.
1: Negli Stati Uniti adesso, dove la Corte Suprema americana ha respinto la richiesta del presidente Donald Trump di annullare la sentenza del procedimento in cui è stato riconosciuto colpevole di abusi sessuali e diffamazione ai danni della scrittrice Jean Carroll a metà degli anni 90. La Corte ha inoltre stabilito che Lisa Cook potrà rimanere nel consiglio della Federal Reserve, la banca centrale americana, respingendo il tentativo dell'amministrazione Trump di rimuoverla dall'incarico. In Italia, con la cronaca, coltellato a morte per aver negato una pizza gratis, è successo a Reggio Emilia, dove Raffaele Stipa, il titolare di una pizzeria nella zona sud della città, è stato ucciso poco dopo le 22:30 di ieri da quello che pare fosse un cliente abituale e che ora è in fuga e ricercato dalla polizia. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe entrato chiedendo una pizza gratis. Il gestore avrebbe risposto di no e lui l'avrebbe accoltellato. Ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo, che ha tentato di fermare l'omicida. Ora è ricoverata all'ospedale Santa Maria Nuova. Tragedia nel Torinese, dove un uomo è precipitato con la sua carrozzina elettrica in un dirupo. È successo su una strada di montagna a Torre Pellice. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato sbalzato oltre la carreggiata finendo nel dirupo profondo una ventina di metri. Lo sport e il calcio, verdetti importanti ieri ai mondiali. Il servizio della redazione.
3: Il Brasile di Carlo Ancelotti conquista gli ottavi dei mondiali battendo in rimonta il Giappone, eliminazioni eccellenti per Germania e Olanda, sconfitti ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco.
1: Tra la serata di oggi e la notte italiana altre 3 gare dei sedicesimi. Alle 19 in campo Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia-Svezia, alle 3 di notte Messico-Ecuador. Intanto è partito il calciomercato. John Stones entra nel mirino delle squadre italiane. Dopo 10 anni al City, il difensore inglese lascerà Manchester. Il suo contratto scade oggi, una condizione che lo rende un obiettivo molto appetibile. Secondo quanto riportato da Milan News, voci dall'Inghilterra darebbero i rossoneri in pressing sul difensore. Il diavolo sta sondando il mercato dei centrali. L'idea è quella di rafforzare il reparto con un calciatore che rispecchi l'idea di calcio di Amorim, ovvero un difensore tecnico che possa favorire la prima uscita dal basso. Per questo negli ultimi giorni era spuntato anche il nome di Antonio Silva, centrale del Benfica. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:05. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33.

0: più.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

fra qualche minuto del prossimo notiziario quello che a tutti gli effetti appare come un attentato terroristico nel Principato di Monaco. Germania sotto shock per la strage avvenuta in una casa famiglia di Stade in Bassa Sassonia. Un presidente della Repubblica di destra non dovrebbe più essere considerato un tabù, ne è convinta Giorgia Meloni, che durante un'intervista a Nicola Porro a 10 minuti su Rete 4 ha affrontato il tema del futuro del Quirinale. Tragedia sfiorata a Campo Rosso in provincia di Imperia, dove due fratellini di 12 e 3 anni sono rimasti intossicati a causa di una fuga di gas proveniente dalla bombola di un cucinino all'interno della loro abitazione. Poi lo sport, a tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura a quello che a tutti gli effetti appare come un attentato terroristico nel Principato di Monaco, il servizio della redazione.
2: Ferito gravemente 3 cittadini ucraini della stessa famiglia, tra loro anche l'oligarca Vadim Ermolev, colpito da sanzioni ucraine nel 2023. Il principe Alberto II ha definito quanto accaduto uno shock per tutto il Principato, assicurando il massimo impegno contro violenza e criminalità.
1: Germania sotto shock per la strage avvenuta in una casa famiglia di Stade in Bassa Sassonia e la servizio.
3: Un uomo di 45 anni ha ucciso 6 persone, 4 donne e 2 uomini durante un incontro sull'affidamento della figlia di 3 mesi. Le vittime erano dipendenti della struttura. L'uomo è stato arrestato.
1: In Italia con la politica un presidente della Repubblica di destra non dovrebbe più essere considerato un tabù. Ne è convinta Giorgia Meloni che durante un'intervista da Nicola Porro a 10 minuti su Rete 4 ha affrontato il tema del futuro del Quirinale tornando anche a difendere la propria linea nei confronti degli Stati Uniti. Si pensava che niente potesse cambiare, invece si è dimostrato che le cose potevano cambiare, ha dichiarato la Premier. Non è detto che non possa superarsi anche quest'altro grande tabù, quello di avere un presidente della Repubblica che non è di centro-sinistra. Nel corso dell'intervista, la presidente dell'esecutivo ha anche difeso la propria linea nei confronti degli Stati Uniti e dell'amministrazione di Donald Trump. Non sono anti-americana oggi e non ero inginocchiata ieri, ha affermato Meloni. Sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte e unito e ha lavorato per questo. I rapporti solidi si fondano sulla franchezza. Sono una persona franca oggi e lo ero anche ieri. Tragedia sfiorata a Campo Rosso, in provincia di Imperia, dove 2 fratelli di 12 e 3 anni sono rimasti intossicati a causa di una fuga di gas proveniente dalla bombola di un cucinino all'interno della loro abitazione. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, la mamma era uscita intorno alle 8 del mattino per andare al lavoro, lasciando i figli nell'appartamento. Una volta soli non si sarebbero accorti della perdita che saturava l'ossigeno. Lo sport, il calciomercato, il Venezia ha ufficializzato l'arrivo di Armel Belakovtchap dal Verona per 10 milioni di euro. Il difensore tedesco ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030 con opzione per un'ulteriore stagione. Classe 2001, era arrivato alla Hellas dal Southampton in prestito con diritto di riscatto, opzione esercitata dagli scaligeri a febbraio 2026 che hanno versato 5 milioni nelle casse del club inglese. Nella stagione appena conclusa ha collezionato 19 presenze in campionato senza però riuscire a evitare la retrocessione dei gialloblu. Ora è pronta una seconda occasione in Serie A, sempre in Veneto. Robert Lewandowski è pronto a sbarcare in America. I Chicago Fire hanno annunciato ufficialmente l'arrivo del centravanti polacco che lascia l'Europa dopo aver segnato oltre 560 gol in 16 anni tra Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Barcellona. A Windy City la Lewamania è già esplosa con un locale pronto a regalare ai suoi clienti 100 Polish hot dog, panini con la salsiccia polacca affumicata. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 11:04.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Teo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno con qualche nube limitata ai settori alpini. Dalla seconda parte della mattinata aumenterà la nuvolosità su Alpi e Prealpi, dando origine a temporali diffusi, localmente anche di forte intensità. Nel pomeriggio i fenomeni si estenderanno alle zone pedemontane, alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, per poi attenuarsi gradualmente fino a esaurirsi entro la fine della giornata. Al centro prevarrà il sole nella prima parte della giornata. Da metà giornata si svilupperanno addensamenti lungo l'intera dorsale appenninica e nelle aree interne di Toscana, Lazio e Sardegna, dove sono attesi temporali sparsi anche di moderata intensità. I fenomeni tenderanno a cessare nel corso della serata con il ritorno di ampie schiarite. Al sud e in Sicilia la giornata inizierà con cieli sereni. Dalla tarda mattinata si formeranno nubi lungo i rilievi appenninici con temporali che potranno risultare anche intensi e che successivamente interesseranno anche l'entroterra della Campania e della Sicilia. Anche in questo caso è previsto un deciso miglioramento nelle ore serali. Le temperature minime subiranno un lieve calo sulle Alpi centro-occidentali, mentre sul resto del paese non si registreranno variazioni significative. Le massime diminuiranno sul nord-ovest, sulle Alpi lombarde, lungo le aree appenniniche, nelle zone interne delle due isole maggiori. Al contrario, aumenteranno sulla pianura padana centro-occidentale, dove i valori potranno sfiorare i 40 gradi, oltre che in Umbria, nelle aree interne di Toscana e Lazio, nel Foggiano e in Basilicata. I venti saranno generalmente deboli a regime di brezza, ma durante i temporali potranno verificarsi forti raffiche. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno poco mossi. Nel corso della giornata è previsto un rapido aumento del moto ondoso sul canale di Sardegna e sullo stretto di Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Jannik Sinner supera l'esordio a Wimbledon dopo un match molto più complicato del previsto. Tre grandi in campo, ieri Novak Djokovic ha chiuso la prima giornata battendo in 4-7 il cinese Wu. Tra gli altri top player a passare il turno sono stati Félix Auger-Aliassime e Daniel Medvedev. Il calcio, verdetti importanti ieri ai mondiali. Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre tre gare dei sedicesimi. Intanto è partito il calciomercato. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il tennis in apertura, Jannik Sinner supera l'esordio a Wimbledon dopo un match molto più complicato del previsto. L'altoatesino supera soltanto al quinto set il serbo Miomir Kecmanovic, numero 50 ATP, rimontando lo svantaggio sia dopo il primo sia dopo il terzo parziale 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, il punteggio finale a favore del numero 1 al mondo. Paura durante il terzo set per l'azzurro, caduto a fondo campo durante un punto ma senza gravi conseguenze. Tra i grandi in campo ieri, Novak Djokovic ha chiuso la prima giornata battendo in 4-7 il cinese Wu con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-4, 6-4. Il serbo, che ha mostrato di essere in ottima forma al secondo turno, se la vedrà col greco Stefanos Tsitsipas. Tra gli altri top player a passare il turno sono stati Félix Auger, Aliassime, Daniil Medvedev, battendo in 3-7 rispettivamente il kazako Shevchenko e il croato Cilic, finalista a Londra nel 2017. Il calcio, verdetti importanti ieri ai mondiali, il servizio della redazione.
2: Il Brasile di Carlo Ancelotti conquista gli ottavi dei mondiali battendo in rimonta il Giappone, eliminazioni eccellenti per Germania e Olanda, sconfitti ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco.
1: Tra la serata di oggi, la notte italiana, altre tre gare dei sedicesimi, alle 19 in campo Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia-Svezia, alle 3 di notte Messico-Ecuador. E intanto partito il calciomercato, John Stones entra nel mirino delle squadre italiane dopo 10 anni al City, il difensore inglese lascerà Manchester, il suo contratto scade oggi, una condizione che lo rende un obiettivo molto appetibile. Secondo quanto riportato da Milan News, voci dall'Inghilterra darebbero i rossoneri in pressing sul difensore. Il diavolo sta sondando il mercato dei centrali. L'idea è quella di rinforzare il mercato con un calciatore che rispecchi l'idea di calcio di Amorim, ovvero un difensore tecnico che possa favorire la prima uscita dal basso. Per questo negli ultimi giorni era spuntato anche il nome di Antonio Silva, centrale del Benfica. Il Venezia ha ufficializzato l'arrivo di Armel Bella Kocsap dal Verona per 10 milioni di euro. Il difensore tedesco ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030 con opzione per un'ulteriore stagione. Classe 2001, era arrivato l'Hellas del Southampton in prestito con diritto di riscatto, opzione esercitata dagli scaligeri a febbraio 2026, che hanno versato 5 milioni nelle casse del club inglese. Nella stagione appena conclusa ha collezionato 19 presenze in campionato senza però riuscire a evitare la retrocessione dei gialloblu. Ora è pronta una seconda occasione in Serie A, sempre in Veneto. Robert Lewandowski è pronto a sbarcare in America. I Chicago Fire hanno annunciato ufficialmente l'arrivo del centravanti polacco, che lascia l'Europa dopo aver segnato oltre 560 gol in 16 anni tra Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Barcellona. A Windy City la Levamania è già esplosa, con un locale pronto a regalare ai suoi clienti 100 Polish hot dog, panini con la salsiccia polacca affumicata. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 12:04.
4: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
9: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio, scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
1: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
11: Prima spot.
12: La tua giornata sarà pesante come al solito?
13: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
12: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
13: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
12: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
13: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
12: Ampio parcheggio custodito.
14: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
15: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
14: FM World, powered by 22HBG.
16: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
17: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
18: Prima Radio novità.

0: stato un autunno fa.
1: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Tragedia in Venezuela, ha recuperato il corpo del salernitano Enzo Como disperso nel terremoto. Individuato il pirata della strada che ha investito un bambino di 11 anni nel salernitano. Napoli resta nella morsa del caldo con il bollino rosso e temperature percepite fino a 36 gradi. A Procida è arrestato un uomo accusato di aver tentato di violentare una vicina di casa. Questo e molto altro negli approfondimenti. La prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il tennis in apertura, Jannik Sinner supera l'esordio a Wimbledon dopo un match molto più complicato del previsto. L'altoatesino supera soltanto al quinto set il serbo Miomir Kecmanovic, numero 50 ATP, rimontando lo svantaggio sia dopo il primo sia dopo il terzo parziale 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, il punteggio finale a favore del numero 1 al mondo. Paura durante il terzo set per l'azzurro, caduto a fondo campo durante un punto ma senza gravi conseguenze. Tra i grandi in campo ieri Novak Djokovic ha chiuso la prima giornata battendo in 4-7 il cinese Wu con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 il serbo, che ha mostrato di essere in ottima forma. Al secondo turno se la vedrà col greco Stefanos Tsitsipas. Tra gli altri top player a passare il turno sono stati Félix Auger aliassime e Daniil Medvedev, battendo in 3-7 rispettivamente il kazako Shevchenko e il croato Cilic, finalista a Londra nel 2017. Il calcio, verdetti importanti ieri ai mondiali, il servizio della redazione.
1: Il Brasile di Carlo Ancelotti conquista gli ottavi dei mondiali battendo in rimonta il Giappone, eliminazioni eccellenti per Germania e Olanda, sconfitti ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco.
0: Tra la serata di oggi, la notte italiana, altre tre gare dei sedicesimi. Alle 19 in campo Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia-Svezia, alle 3 di notte Messico-Ecuador. E intanto partito il calciomercato. John Stones entra nel mirino delle squadre italiane dopo 10 anni al City. Il difensore inglese lascerà Manchester, il suo contratto scade oggi, una condizione che lo rende un obiettivo molto appetibile. Secondo quanto riportato da Milan News, voci dall'Inghilterra darebbero rossoneri in pressing sul difensore. Il diavolo sta sondando il mercato dei centrali. L'idea è quella di rinforzare il mercato con un calciatore che rispecchi l'idea di calcio di Amorim, ovvero un difensore tecnico che possa favorire la prima uscita dal basso. Per questo negli ultimi giorni era spuntato anche il nome di Antonio Silva, centrale del Benfica. Il Venezia ha ufficializzato l'arrivo di Armel Bella Kocap dal Verona per 10 milioni di euro. Il difensore tedesco ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030 con opzione per un'ulteriore stagione. Classe 2001 era arrivato l'Hellas del Southampton in prestito con diritto di riscatto, opzione esercitata dagli scaligeri a febbraio 2026, che hanno versato 5 milioni nelle casse del club inglese. Nella stagione appena conclusa ha collezionato 19 presenze in campionato senza però riuscire a evitare la retrocessione dei gialloblu. Ora è pronta una seconda occasione in Serie A, sempre in Veneto. Robert Lewandowski è pronto a sbarcare in America. I Chicago Fire hanno annunciato ufficialmente l'arrivo del centravanti polacco, che lascia l'Europa dopo aver segnato oltre 560 gol in 16 anni tra Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Barcellona. A Windy City la Levamania è già esplosa, con un locale pronto a regalare ai suoi clienti 100 Polish hot dog, panini con la salsiccia polacca affumicata. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:04. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio Novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

volta nelle indagini sull'attentato a Segfrido Ranucci. La soddisfazione del giornalista in Venezuela. La terra continua a tremare mentre si scava ancora tra le macerie. La polizia ha arrestato nella notte l'uomo che si ritiene essere l'omicida del pizzaiolo Raffaele Stipa, accoltellato a morte nel suo locale di Reggio Emilia ieri sera. Sgominata a Nola, in provincia di Napoli, una banda di criminali dedita alle truffe e agli anziani. Poi ancora cronaca e l'economia tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Sapevo che sarebbe avvenuto qualcosa, ma ovviamente dalle indagini non è trapelato nulla. Adesso aspettiamo gli sviluppi, così il giornalista e conduttore Sigfrido Ranucci, dopo la notizia dell'arresto dei presunti esecutori dell'attentato compiuto la sera del 16 ottobre 2025. Ho voluto ringraziare personalmente il nucleo investigativo dei carabinieri, il dottor Carlo Villani, aggiunto Ranucci, che mi aveva promesso che avrebbe chiuso le indagini ed è stato di parola. Adesso bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e capire se ci sono altri livelli. Da quello che ho capito, prosegue il giornalista, c'è chi ha organizzato, chi è stato complice, chi ha fornito assistenza legale, chi ha provato a distruggere le SIM. Vedremo cosa accadrà ancora. In Venezuela adesso, dove la terra continua a tremare, il servizio della redazione.
2: Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela, il sisma di magnitudo 5.1 ha colpito ancora l'area di La Guaira, già devastata dal terremoto della scorsa settimana. Sale a 1719 il numero delle vittime accertate, mentre dispersi restano decine di migliaia. 16 gli italiani morti e 40 quelli ancora dispersi. Cresce anche il rischio di epidemie. Sul fronte politico si intensifica lo scontro tra la presidente d'interim Delcy Rodriguez e la leader dell'opposizione Maria Corina Machado.
1: La Corte Suprema americana ha respinto la richiesta del presidente Donald Trump di annullare la sentenza del procedimento in cui è stato riconosciuto colpevole di abusi sessuali e diffamazione ai danni della scrittrice A. Jane Carroll a metà degli anni 90. La Corte ha inoltre stabilito che Lisa Cook potrà rimanere nel consiglio della Federal Reserve, la banca centrale americana, respingendo il tentativo dell'amministrazione Trump di rimuoverla dall'incarico. La polizia ha arrestato nella notte l'uomo che si ritiene essere l'omicida del pizzaiolo Raffaele Stipa, accoltellato a morte nel suo locale di Reggio Emilia. Ieri sera è stato individuato intorno alle 2 di notte. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo, uno straniero, pare cliente abituale del locale, sarebbe entrato chiedendo una pizza gratis. Il gestore avrebbe risposto di no e lui lo avrebbe accoltellato. Ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo, che ha tentato di fermare l'omicida, ora è ricoverata all'ospedale Santa Maria Nuova. Sgominata a Nola, in provincia di Napoli, una banda di criminali dedita alle truffe agli anziani. La base operativa del gruppo, che era riuscito ad accumulare un bottino di circa 500.000 di euro, era a Napoli, ma i colpi sono stati messi a segno in tutta Italia. Le vittime hanno un'età compresa tra i 74 e i 97 anni. La tecnica adoperata era quella ormai nota del maresciallo. Afferrata per la divisa, poi scaraventata a terra e colpita al volto con il passeggero che si è messo a cavalcioni sopra di lei per immobilizzarla e continuare a picchiarla. E la brutale aggressione subita dal capotreno di Frecciarossa, che era fermo per un guasto tecnico alla stazione di Milano Lambrate. Solo il tempestivo intervento di alcuni passeggeri avrebbe evitato conseguenze ancora più gravi. L'uomo è poi riuscito a fuggire approfittando di una porta aperta senza essere identificato. Una notizia di economia in chiusura: maggio 2026, i prezzi alla produzione dell'industria diminuiscono dello 0,2% su base mensile e crescono del 7,3% su base annua. Era più 6,8% ad aprile, lo comunica l'Istat. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14 e un minuto. Prima spot.
3: Colpo di scena nella

0: Vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: No one is available to take your call. Please...

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
13: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno con qualche nube limitata ai settori alpini. Dalla seconda parte della mattinata aumenterà la nuvolosità su Alpi e Prealpi, dando origine a temporali diffusi, localmente anche di forte intensità. Nel pomeriggio i fenomeni si estenderanno alle zone pedemontane, alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, per poi attenuarsi gradualmente fino a esaurirsi entro la fine della giornata. Al centro prevarrà il sole nella prima parte della giornata. Da metà giornata si svilupperanno addensamenti lungo l'intera dorsale appenninica e nelle aree interne di Toscana, Lazio e Sardegna, dove sono attesi temporali sparsi anche di moderata intensità. I fenomeni tenderanno a cessare nel corso della serata con il ritorno di ampie schiarite. Al sud in Sicilia la giornata inizierà con cieli sereni. Dalla tarda mattinata si formeranno nubi lungo i rilievi appenninici con temporali che potranno risultare anche intensi e che successivamente interesseranno anche l'entroterra della Campania e della Sicilia. Anche in questo caso è previsto un deciso miglioramento nelle ore serali. Le temperature minime subiranno un lieve calo sulle Alpi centro-occidentali, mentre sul resto del paese non si registreranno variazioni significative. Le massime diminuiranno sul nord-ovest, sulle Alpi lombarde, lungo le aree appenniniche, nelle zone interne delle due isole maggiori. Al contrario, aumenteranno sulla pianura padana centro-occidentale, dove i valori potranno sfiorare i 40 gradi, oltre che in Umbria, nelle aree interne di Toscana e Lazio, nel Foggiano e in Basilicata. I venti saranno generalmente deboli a regime di brezza, ma durante i temporali potranno verificarsi forti raffiche. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno poco mossi. Nel corso della giornata è previsto un rapido aumento del moto ondoso sul canale di Sardegna e sullo stretto di Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
12: Prima Radio, musica ed informazione.
14: Prima spot.
15: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
16: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
12: Prima Radio novità.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Jannik Sinner supera l'esordio a Wimbledon dopo un match molto più complicato del previsto. Tre grandi in campo, ieri Novak Djokovic ha chiuso la prima giornata battendo in 4 set il cinese Wu. Tra gli altri top player a passare il turno sono stati Félix Auger-Aliassime e Daniel Medvedev. Il calcio, verdetti importanti ieri ai mondiali. Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre tre gare dei sedicesimi. Intanto è partito il calciomercato. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il tennis in apertura, Jannik Sinner supera l'esordio a Wimbledon dopo un match molto più complicato del previsto. L'altoatesino supera soltanto al quinto set il serbo Miomir Kecmanovic, numero 50 ATP, rimontando lo svantaggio sia dopo il primo sia dopo il terzo parziale 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, il punteggio finale a favore del numero 1 al mondo. Paura durante il terzo set per l'azzurro, caduto a fondo campo durante un punto ma senza gravi conseguenze. Tra i grandi in campo, ieri Novak Djokovic ha chiuso la prima giornata battendo in 4-7 il cinese Wu con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-4, 6-4. Il serbo, che ha mostrato di essere in ottima forma al secondo turno, se la vedrà col greco Stefanos Tsitsipas. Tra gli altri top player a passare il turno sono stati Félix Auger, Aliassime, Daniil Medvedev, battendo in 3-7 rispettivamente il kazako Shevchenko e il croato Cilic, finalista a Londra nel 2017. Il calcio, verdetti importanti ieri ai mondiali, il servizio della redazione.
2: Il Brasile di Carlo Ancelotti conquista gli ottavi dei mondiali battendo in rimonta il Giappone, eliminazioni eccellenti per Germania e Olanda, sconfitti ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco.
1: Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre tre gare dei sedicesimi. Alle 19 in campo Costa d'Avorio, Norvegia. Alle 23 Francia, Svezia. Alle 3 di notte Messico, Ecuador. E intanto partito il calciomercato. John Stones entra nel mirino delle squadre italiane dopo 10 anni al City. Il difensore inglese lascerà Manchester. Il

0: Suo contratto scade oggi, una condizione che lo rende un obiettivo molto appetibile. Secondo quanto riportato da Milan News, voci dall'Inghilterra darebbero rossoneri in pressing sul difensore. Il diavolo sta sondando il mercato dei centrali. L'idea è quella di rinforzare il mercato con un calciatore che rispecchi l'idea di calcio di Amorim, ovvero un difensore tecnico che possa favorire la prima uscita dal basso. Per questo negli ultimi giorni era spuntato anche il nome di Antonio Silva, centrale del Benfica. Il Venezia ha ufficializzato l'arrivo di Armel Belakovtchap dal Verona per 10 milioni di euro. Il difensore tedesco ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030 con opzione per un'ulteriore stagione. Classe 2001 era arrivato l'Hellas del Southampton in prestito con diritto di riscatto. Opzione esercitata dagli scaligeri a febbraio 2026 che hanno versato 5 milioni nelle casse del club inglese. Nella stagione appena conclusa, ha collezionato 19 presenze in campionato senza però riuscire a evitare la retrocessione dei gialloblu. Ora è pronta una seconda occasione in Serie A, sempre in Veneto. Robert Lewandowski è pronto a sbarcare in America. I Chicago Fire hanno annunciato ufficialmente l'arrivo del centravanti polacco, che lascia l'Europa dopo aver segnato oltre 560 gol in 16 anni tra Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Barcellona. A Windy City la Levamania è già esplosa con un locale pronto a regalare ai suoi clienti 100 Polish hot dog, panini con la salsiccia polacca affumicata. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15 e 4 minuti. Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
3: FM World, powered by 22HBG.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno con qualche nube limitata ai settori alpini. Dalla seconda parte della mattinata aumenterà la nuvolosità su Alpi e Prealpi, dando origine a temporali diffusi, localmente anche di forte intensità. Nel pomeriggio i fenomeni si estenderanno alle zone pedemontane, alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, per poi attenuarsi gradualmente fino a esaurirsi entro la fine della giornata. Al centro prevarrà il sole nella prima parte della giornata. Da metà giornata si svilupperanno addensamenti lungo l'intera dorsale appenninica e nelle aree interne di Toscana, Lazio e Sardegna, dove sono attesi temporali sparsi anche di moderata intensità. I fenomeni tenderanno a cessare nel corso della serata con il ritorno di ampie schiarite. Al sud e in Sicilia la giornata inizierà con cieli sereni. Dalla tarda mattinata si formeranno nubi lungo i rilievi appenninici con temporali che potranno risultare anche intensi e che successivamente interesseranno anche l'entroterra della Campania e della Sicilia. Anche in questo caso è previsto un deciso miglioramento nelle ore serali. Le temperature minime subiranno un lieve calo sulle Alpi centro-occidentali, mentre sul resto del paese non si registreranno variazioni significative. Le massime diminuiranno sul nord-ovest, sulle Alpi lombarde, lungo le aree appenniniche, nelle zone interne delle due isole maggiori. Al contrario, aumenteranno sulla pianura padana centro-occidentale, dove i valori potranno sfiorare i 40 gradi, oltre che in Umbria, nelle aree interne di Toscana e Lazio, nel Foggiano e in Basilicata. I venti saranno generalmente deboli a regime di brezza, ma durante i temporali potranno verificarsi forti raffiche. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno poco mossi. Nel corso della giornata è previsto un rapido aumento del moto ondoso sul canale di Sardegna e sullo stretto di Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: 3 per te.

0: sono stati compiuti all'alba nelle province di Napoli e Avellino gli arresti dei presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Silfrido Ranucci. Si indaga sui mandanti. Attentato nel Principato di Monaco, nel mirino un oligarca ucraino. Doppio schiaffo della Corte Suprema americana su Donald Trump. La polizia ha arrestato nella notte l'uomo che si ritiene essere l'omicida del pizzaiolo Raffaele Stipa, accoltellato a morte nel suo locale di Reggio Emilia ieri sera. Sgominata a Nola, in provincia di Napoli, una banda di criminali dedita alle truffe e agli anziani. Poi ancora cronaca e l'economia tra poco.
1: Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Sono stati compiuti all'alba nelle province di Napoli e Avellino gli arresti dei presunti esecutori materiali dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 in totale le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai carabinieri. 3 le persone finite in carcere, 1 ai domiciliari in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia. Le 4 persone sono gravemente indiziate a vario titolo dei delitti di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento aggravati dall'aver agito in più di 5 persone con modalità di tipo mafioso. Il comando avrebbe agito su specifico mandato di terze persone allo stato non identificate come favore dietro compenso economico. Dall'estero l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e la moglie sono rimasti gravemente feriti in una potente esplosione avvenuta intorno alle 21 in un edificio residenziale di Monaco lungo il confine con la Francia. Il governo e la procura del Principato ritengono che possa trattarsi di un gesto doloso e molto probabile che si tratti di un attentato, ha dichiarato il ministro di Stato e capo del governo Monegasco. Doppio schiaffo della Corte Suprema americana a Donald Trump, il servizio della redazione.
2: I giudici hanno confermato la condanna che obbliga il presidente a risarcire con 5 milioni di dollari la scrittrice Jean Carroll per abusi sessuali e diffamazione. Inoltre hanno respinto il tentativo di rimuovere Lisa Cook dal consiglio della Federal Reserve. Trump ha ribadito di non aver mai incontrato Carroll, mentre resta il giallo sul presunto incontro tra Stati Uniti e Iran annunciato dal presidente a Doha e smentito da Teheran.
1: La polizia ha arrestato nella notte l'uomo che si ritiene essere l'omicida del pizzaiolo Raffaele Stipa, accoltellato a morte nel suo locale di Reggio Emilia. Ieri sera è stato individuato intorno alle 2 di notte. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo, uno straniero, pare il cliente abituale del locale, sarebbe entrato chiedendo una pizza gratis. Il gestore avrebbe risposto di no e lui lo avrebbe accoltellato. Ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo, che ha tentato di fermare l'omicida, ora è ricoverata all'ospedale Santa Maria Nuova. Sgominata a Nola, in provincia di Napoli, una banda di criminali dedita alle truffe agli anziani. La base operativa del gruppo, che era riuscito ad accumulare un bottino di circa 500.000 di euro, era Napoli, ma i colpi sono stati messi a segno in tutta Italia. Le vittime hanno un'età compresa tra i 74 e i 97 anni. La tecnica adoperata era quella ormai nota del maresciallo. Afferrata per la divisa, poi scaraventata a terra e colpita al volto con il passeggero che si è messo a cavalcioni sopra di lei per immobilizzarla e continuare a picchiarla. E la brutale aggressione subita dal capotreno di Frecciarossa, che era fermo per un guasto tecnico alla stazione di Milano Lambrate. Solo il tempestivo intervento di alcuni passeggeri avrebbe evitato conseguenze ancora più gravi. L'uomo è poi riuscito a fuggire approfittando di una porta aperta senza essere identificato. Una notizia di economia in chiusura: maggio 2026, i prezzi alla produzione dell'industria diminuiscono dello 0,2% su base mensile e crescono del 7,3% su base annua. Era più 6,8% ad aprile, lo comunica l'Istat. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:02. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali

0: Social network www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
1: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
2: Pronto? Chi parla?
1: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
3: Udite, udite, signore e signori!
1: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
5: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.
12: Prima spot.
13: La tua giornata sarà pesante come al solito?
14: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
13: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei 4 forni a legna e birre spillate.
14: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
13: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
14: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
13: Ampio parcheggio custodito.
15: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
16: Prima Radio novità.

0: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: senza di te.
1: Volta nelle indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, la soddisfazione del giornalista. In Venezuela la terra continua a tremare mentre si scava ancora tra le macerie. Il caldo e il maltempo, allagamenti e strade interrotte dalla caduta di alberi. Questa è la situazione a Brandizzo, località di una ventina di chilometri a nord-est di Torino, dopo un nubifragio che si è abbattuto sul centro abitato nella serata di ieri. Poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Sapevo che sarebbe avvenuto qualcosa, ma ovviamente dalle indagini non è trapelato nulla. Adesso aspettiamo gli sviluppi, così il giornalista e conduttore Sigfrido Ranucci, dopo la notizia dell'arresto dei presunti esecutori dell'attentato compiuto la sera del 16 ottobre 2025. Ho voluto ringraziare personalmente il nucleo investigativo dei carabinieri, il dottor Carlo Villani, aggiunto Ranucci, che mi aveva promesso che avrebbe chiuso le indagini ed è stato di parola. Adesso bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e capire se ci sono altri livelli. Da quello che ho capito, prosegue il giornalista, c'è chi ha organizzato, chi è stato complice, chi ha fornito assistenza legale, chi ha provato a distruggere le SIM. Vedremo cosa accadrà ancora. In Venezuela adesso, dove la terra continua a tremare, il servizio della redazione.
2: Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela, il sisma di magnitudo 5.1 ha colpito ancora l'area di La Guaira, già devastata dal terremoto della scorsa settimana. Sale a 1719 il numero delle vittime accertate, mentre dispersi restano decine di migliaia. 16 gli italiani morti e 40 quelli ancora dispersi. Cresce anche il rischio di epidemie. Sul fronte politico si intensifica lo scontro tra la presidente interim Delcy Rodriguez e la leader dell'opposizione Maria Corina Machado.
1: La Corte Suprema americana ha respinto la richiesta del presidente Donald Trump di annullare la sentenza del procedimento in cui è stato riconosciuto colpevole di abusi sessuali e diffamazione ai danni della scrittrice A. Jane Carroll a metà degli anni 90. La Corte ha inoltre stabilito che Lisa Cook potrà rimanere nel consiglio della Federal Reserve, la banca centrale americana, respingendo il tentativo dell'amministrazione Trump di rimuoverla dall'incarico. Di nuovo in Italia, con il caldo e il maltempo, allagamenti e strade interrotte dalla caduta di alberi. Questa è la situazione a Brandizzo, località ad una ventina di chilometri a nord-est di Torino, dopo un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento che si è abbattuto sul centro abitato nella serata di ieri. L'ondata di maltempo ha investito anche Chivasso, Ivrea e alcune località del Canavese dopo l'ennesima giornata di caldo intenso, provocando un brusco calo delle temperature. Tra la serata e la notte un temporale su Firenze ha rotto la morsa del caldo che negli ultimi giorni ha portato temperature vicine ai 40 gradi centigradi. Il temporale è stato preceduto da tuoni e lampi. E un bracciante agricolo di 55 anni è morto ieri pomeriggio a Borgo Carbonara nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola di Magna Cavallo. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore legato alle alte temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro in corso. Gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Gonzaga e dei tecnici della struttura di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di ATS Valpadana intervenuti per ricostruire con precisione l'accaduto. Una notizia di sport in chiusura: il calcio mercato, il Venezia ha acquisito a titolo definitivo dal Verona il difensore Almel Bella Kocap, che ha firmato fino al 30 giugno 2030 con opzione per la stagione successiva. Il costo dell'operazione è di circa 10 milioni di euro, un record per la società lagunare appena tornata in Serie A. Difensore centrale nato l'11 dicembre 2001 a Parigi di nazionalità tedesca, esordito nel 2019 con il VfL Bochum e contribuito alla promozione in Bundesliga nel 2021, 74 presenze e una rete. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 17:03.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Intenso il traffico sulla tangenziale di Napoli. Code tra la barriera di Napoli, Corso Malta e Capodimonte, tutto verso Pozzuoli. Trafficato il nodo autostradale di Salerno con code sulla A2 del Mediterraneo, tra Baronissi e Fratte verso Salerno. Code anche sulla A3, la Napoli-Salerno, tra Fratte e l'uscita per Salerno Centro, direzione Napoli. Proseguono i lavori sul raccordo autostradale Salerno-Avellino. Riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra Fisciano e Solofra. Inevitabile la formazione di code nelle ore di traffico più intenso. Lavori questa notte sulla tangenziale di Napoli tra le 23 e le 6, tratto chiuso tra Camaldoli e zona ospedaliera in direzione Capodichino. Sempre dalle 23 fino alle 6 di domani mattina, chiuso anche il tratto tra Secondigliano e Capodimonte verso Pozzuoli. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno con qualche nube limitata ai settori alpini. Dalla seconda parte della mattinata aumenterà la nuvolosità su Alpi e Prealpi, dando origine a temporali diffusi, localmente anche di forte intensità. Nel pomeriggio i fenomeni si estenderanno alle zone pedemontane, alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, per poi attenuarsi gradualmente fino a esaurirsi entro la fine della giornata. Al centro prevarrà il sole nella prima parte della giornata. Da metà giornata si svilupperanno addensamenti lungo l'intera dorsale appenninica e nelle aree interne di Toscana, Lazio e Sardegna, dove sono attesi temporali sparsi anche di moderata intensità. I fenomeni tenderanno a cessare nel corso della serata con il ritorno di ampie schiarite. Al sud in Sicilia la giornata inizierà con cieli sereni. Dalla tarda mattinata si formeranno nubi lungo i rilievi appenninici, con temporali che potranno risultare anche intensi e che successivamente interesseranno anche l'entroterra della Campania e della Sicilia. Anche in questo caso è previsto un deciso miglioramento nelle ore serali. Le temperature minime subiranno un lieve calo sulle Alpi centro-occidentali, mentre sul resto del paese non si registreranno variazioni significative. Le massime diminuiranno sul nord-ovest, sulle Alpi lombarde, lungo le aree appenniniche, nelle zone interne delle due isole maggiori. Al contrario, aumenteranno sulla pianura padana centro-occidentale, dove i valori potranno sfiorare i 40 gradi, oltre che in Umbria, nelle aree interne di Toscana e Lazio, nel Foggiano e in Basilicata. I venti saranno generalmente deboli a regime di brezza, ma durante i temporali potranno verificarsi forti raffiche. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno poco mossi. Nel corso della giornata è previsto un rapido aumento del moto ondoso sul canale di Sardegna e sullo stretto di Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

5 morti in Italia per il caldo nelle ultime 24 ore. L'Organizzazione Mondiale della Sanità convoca una riunione d'emergenza con i paesi europei. Nubifragio nel Modenese, gravi danni a Pavullo. Svolta nelle indagini sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, destituito il poliziotto accusato dell'omicidio di un pusher a Milano. Monaco, escluse piste terroristiche per l'esplosione che ha ferito una famiglia ucraina. In Qatar, nuovi colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'emergenza caldo continua a preoccupare. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 5 decessi legati alle temperature estreme. L'OMS segnala pronto soccorso sotto pressione e un forte aumento degli interventi delle ambulanze in tutta Europa. Per il 6 luglio è stata convocata una riunione d'emergenza con gli Stati dell'Unione Europea per valutare le misure adottate e prepararsi alle prossime ondate di calore. Domani intanto un nuovo vertice tecnico anche al Ministero della Salute.
2: E un violento nubifragio colpito Pavullo sull'Appennino modenese, provocando allagamenti e ingenti danni. In poco più di un quarto d'ora sono caduti quasi 60 mm di pioggia, distrutti anche 7 mezzi della polizia locale. Province e comune chiedono alla Regione Emilia-Romagna la dichiarazione dello stato di calamità e lo stanziamento di fondi straordinari per affrontare l'emergenza.
1: Svolta nelle indagini sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Secondo gli inquirenti, il comando partito dall'Irpinia è composto da 4 persone arrestate, era pronto a fuggire all'estero dopo aver collocato l'ordigno davanti all'abitazione del conduttore di Report. Il sottosegretario Alfredo Mantovano auspica ora di arrivare anche ai mandanti dell'attentato, mentre le opposizioni chiedono alla RAI di garantire piena tutela legale al giornalista.
2: Ed è stato destituito dalla polizia Carmelo Cinturrino, l'assistente capo accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, avvenuto nel gennaio scorso nell'area dello spaccio di Rogoredo a Milano. Il provvedimento disciplinare è stato firmato dal capo della polizia Vittorio Pisani. Cinturrino resta detenuto nel carcere di San Vittore dopo che il tribunale delle Resame ha respinto la richiesta di scarcerazione.
1: Proseguono le indagini sull'esplosione avvenuta nel Principato di Monaco che ha ferito 3 cittadini ucraini, tra cui l'oligarca Vadim Ermolev. Il procuratore generale ha escluso l'ipotesi di terrorismo e l'inchiesta procede per tentato omicidio. Restano in condizioni critiche Ermolev e la moglie, mentre il figlio tredicenne ha riportato ferite meno gravi.
2: Domani a Doha sono previsti nuovi colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran con la mediazione del Qatar. Secondo l'emittente Al-Arabiya, al centro del confronto ci saranno la sicurezza dello stretto di Hormuz e la stabilità regionale. Le stesse fonti riferiscono che Teheran potrebbe ricevere entro alla fine della settimana 3 miliardi di dollari dei propri beni congelati.
1: Voltiamo completamente pagina. Nuova nomina femminile ai vertici della Curia Romana. Papa Leone ha scelto Sor Alessandra Smerilli come nuova prefetta del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. Entrerà in carica il 1 settembre e sarà la terza donna a guidare un dicastero vaticano, confermando il percorso di maggiore presenza femminile nei ruoli di governo della Santa Sede. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:03.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

con te. Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Tragedia in Venezuela, recuperato il corpo del salernitano Enzo Cuomo disperso nel terremoto, individuato il pirata della strada che ha investito un bambino di 11 anni nel Salernitano. Napoli resta nella morsa del caldo con il bollino rosso e temperature percepite fino a 36 gradi. A Procida è arrestato un uomo accusato di aver tentato di violentare una vicina di casa. Questo e molto altro negli approfondimenti, la prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Tragedia in Venezuela, è stato recuperato il corpo di Enzo Como, il 58enne originario di Laviano, nel Salernitano disperso dopo il violento terremoto che ha colpito Caracas. I soccorritori continuano a cercare la moglie Trini e Adrian, di 53 anni, e la figlia Isabella, di 22, che si trovavano con lui nell'edificio crollato al momento del sisma. Grande apprensione nella comunità di Laviano, dove la famiglia è molto conosciuta. È stato individuato il conducente che sabato sera ha investito un bambino di 11 anni a Sant'Egidio del Monte Albino nel Salernitano per poi allontanarsi. Si tratta di un 32enne di Angri. I carabinieri hanno rintracciato l'auto sotto la sua abitazione e l'uomo avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Il bambino resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santo Bono di Napoli con prognosi riservata. Continua l'emergenza caldo. Napoli è tra le 22 città italiane contrassegnate dal bollino rosso per ondate di calore. Il Ministero della Salute ha confermato il massimo livello di allerta anche per i prossimi giorni. La temperatura percepita nel capoluogo campano potrà raggiungere i 36 gradi. Le autorità raccomandano particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Infine, a Procida, i carabinieri hanno arrestato un 34enne accusato di violenza sessuale e furto. Secondo la ricostruzione, l'uomo si sarebbe introdotto nella casa di una vicina durante la notte tentando di aggredirla mentre i figli della donna dormivano nelle stanze accanto. La vittima è riuscita a reagire e a spingere l'aggressore fuori dall'abitazione, consentendo il successivo intervento dei militari. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:01. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
1: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il

0: virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno con qualche nube limitata ai settori alpini. Dalla seconda parte della mattinata aumenterà la nuvolosità su Alpi e Prealpi, dando origine a temporali diffusi, localmente anche di forte intensità. Nel pomeriggio i fenomeni si estenderanno alle zone pedemontane, alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, per poi attenuarsi gradualmente fino a esaurirsi entro la fine della giornata. Al centro prevarrà il sole nella prima parte della giornata. Da metà giornata si svilupperanno addensamenti lungo l'intera dorsale appenninica e nelle aree interne di Toscana, Lazio e Sardegna, dove sono attesi temporali sparsi anche di moderata intensità. I fenomeni tenderanno a cessare nel corso della serata con il ritorno di ampie schiarite. Al sud e in Sicilia la giornata inizierà con cieli sereni. Dalla tarda mattinata si formeranno nubi lungo i rilievi appenninici con temporali che potranno risultare anche intensi e che successivamente interesseranno anche l'entroterra della Campania e della Sicilia. Anche in questo caso è previsto un deciso miglioramento nelle ore serali. Le temperature minime subiranno un lieve calo sulle Alpi centro-occidentali, mentre sul resto del paese non si registreranno variazioni significative. Le massime diminuiranno sul nord-ovest, sulle Alpi lombarde, lungo le aree appenniniche e nelle zone interne delle due isole maggiori. Al contrario, aumenteranno sulla pianura padana centro-occidentale, dove i valori potranno sfiorare i 40 gradi, oltre che in Umbria, nelle aree interne di Toscana e Lazio, nel Foggiano e in Basilicata. I venti saranno generalmente deboli a regime di brezza, ma durante i temporali potranno verificarsi forti raffiche. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno poco mossi. Nel corso della giornata è previsto un rapido aumento del moto ondoso sul canale di Sardegna e sullo stretto di Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

5 morti in Italia per il caldo nelle ultime 24 ore. L'Organizzazione Mondiale della Sanità convoca una riunione di emergenza con i paesi europei. Nubifragio nel Modenese, gravi danni a Pavullo. Svolta nelle indagini sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, destituito il poliziotto accusato dell'omicidio di un pusher a Milano. Monaco, escluse piste terroristiche per l'esplosione che ha ferito una famiglia ucraina. In Qatar, nuovi colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'emergenza caldo continua a preoccupare. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 5 decessi legati alle temperature estreme. L'OMS segnala pronto soccorso sotto pressione e un forte aumento degli interventi delle ambulanze in tutta Europa. Per il 6 luglio è stata convocata una riunione d'emergenza con gli stati dell'Unione Europea per valutare le misure adottate e prepararsi alle prossime ondate di calore. Domani intanto un nuovo vertice tecnico anche al Ministero della Salute.
2: E un violento nubifragio colpito Pavullo sull'Appennino modenese, provocando allagamenti e ingenti danni. In poco più di un quarto d'ora sono caduti quasi 60 mm di pioggia, distrutti anche 7 mezzi della polizia locale. Province e comune chiedono alla Regione Emilia-Romagna la dichiarazione dello stato di calamità e lo stanziamento di fondi straordinari per affrontare l'emergenza.
1: Svolta nelle indagini sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Secondo gli inquirenti, il comando partito dall'Irpinia e composto da 4 persone arrestate era pronto a fuggire all'estero dopo aver collocato l'ordigno davanti all'abitazione del conduttore di Report. Il sottosegretario Alfredo Mantovano auspica ora di arrivare anche ai mandanti dell'attentato, mentre le opposizioni chiedono alla RAI di garantire piena tutela legale al giornalista.
2: Ed è stato destituito dalla polizia Carmelo Cinturrino, l'assistente capo accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, avvenuto nel gennaio scorso nell'area dello spaccio di Rogoredo a Milano. Il provvedimento disciplinare è stato firmato dal capo della polizia Vittorio Pisani. Cinturrino resta detenuto nel carcere di San Vittore dopo che il tribunale delle Resame ha respinto la richiesta di scarcerazione.
1: Proseguono le indagini sull'esplosione avvenuta nel Principato di Monaco che ha ferito 3 cittadini ucraini, tra cui l'oligarca Vadim Ermolev. Il procuratore generale ha escluso l'ipotesi di terrorismo e l'inchiesta procede per tentato omicidio. Restano in condizioni critiche Ermolev e la moglie, mentre il figlio tredicenne ha riportato ferite meno gravi.
2: Domani a Doha sono previsti nuovi colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran con la mediazione del Qatar. Secondo l'emittente Al Arabiya, al centro del confronto ci saranno la sicurezza dello stretto di Hormuz e la stabilità regionale. Le stesse fonti riferiscono che Teheran potrebbe ricevere entro la fine della settimana 3 miliardi di dollari dei propri beni congelati.
1: Voltiamo completamente pagina. Nuova nomina femminile ai vertici della Curia Romana. Papa Leone ha scelto Sor Alessandra Smerilli come nuova prefetta del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. Entrerà in carica il 1 settembre e sarà la terza donna a guidare un dicastero vaticano, confermando il percorso di maggiore presenza femminile nei ruoli di governo della Santa Sede. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:03.
4: Prima spot.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
6: Più qualità,
7: più radio.
6: Con DAB Plus.
8: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Mario Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 8.

0: Lelio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 5.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
1: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Numero 4.

0: Emilio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 3.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera, bentrovati all'ascolto. Sulla tangenziale di Napoli, traffico intenso con code tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli. Brevi code nella zona di Salerno, sulla A3 direzione Napoli. Proseguono intanto i lavori sul raccordo autostradale Salerno-Avellino. Riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra Fisciano e Solofra. Possibile la formazione di rallentamenti. Lavori questa notte sulla tangenziale di Napoli, dalle 23 fino alle 6 di domani, tratto chiuso tra Camaldoli e zona ospedaliera in direzione Capodichino. Sempre dalle 23 alle 6 chiuso anche il tratto tra Secondigliano e Capodimonte verso Pozzuoli. Lavori anche sulla diramazione di Capodichino, tratto chiuso dalle 23 alle 6 di domani tra Capodichino e il bivio per la tangenziale di Napoli in quest'ultima direzione. Ed è tutto e come sempre, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno con qualche nube limitata ai settori alpini. Dalla seconda parte della mattinata aumenterà la nuvolosità su Alpi e Prealpi, dando origine a temporali diffusi, localmente anche di forte intensità. Nel pomeriggio i fenomeni si estenderanno alle zone pedemontane, alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, per poi attenuarsi gradualmente fino a esaurirsi entro la fine della giornata. Al centro prevarrà il sole nella prima parte della giornata. Da metà giornata si svilupperanno addensamenti lungo l'intera dorsale appenninica e nelle aree interne di Toscana, Lazio e Sardegna, dove sono attesi temporali sparsi anche di moderata intensità. I fenomeni tenderanno a cessare nel corso della serata con il ritorno di ampie schiarite. Al sud in Sicilia la giornata inizierà con cieli sereni, dalla tarda mattinata si formeranno nubi lungo i rilievi appenninici con temporali che potranno risultare anche intensi e che successivamente interesseranno anche l'entroterra della Campania e della Sicilia. Anche in questo caso è previsto un deciso miglioramento nelle ore serali. Le temperature minime subiranno un lieve calo sulle Alpi centro-occidentali, mentre sul resto del paese non si registreranno variazioni significative. Le massime diminuiranno sul nord-ovest, sulle Alpi lombarde, lungo le aree appenniniche, nelle zone interne delle due isole maggiori. Al contrario, aumenteranno sulla pianura padana centro-occidentale, dove i valori potranno sfiorare i 40 gradi, oltre che in Umbria, nelle aree interne di Toscana e Lazio, nel Foggiano e in Basilicata. I venti saranno generalmente deboli a regime di brezza, ma durante i temporali potranno verificarsi forti raffiche. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno poco mossi. Nel corso della giornata è previsto un rapido aumento del moto ondoso sul canale di Sardegna e sullo stretto di Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
9: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Tragedia in Venezuela, ha recuperato il corpo del salernitano Enzo Cuomo disperso nel terremoto. Individuato il pirata della strada che ha investito un bambino di 11 anni nel salernitano. Napoli resta nella morsa del caldo con il bollino rosso e temperature percepite fino a 36 gradi. A Procida è arrestato un uomo accusato di aver tentato di violentare una vicina di casa. Questo e molto altro negli approfondimenti. La prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Tragedia in Venezuela, è stato recuperato il corpo di Enzo Como, il 58enne originario di Laviano, nel Salernitano disperso dopo il violento terremoto che ha colpito Caracas. I soccorritori continuano a cercare la moglie Trini e Adrian, di 53 anni, e la figlia Isabella, di 22, che si trovavano con lui nell'edificio crollato al momento del sisma. Grande apprensione nella comunità di Laviano, dove la famiglia è molto conosciuta. È stato individuato il conducente che sabato sera ha investito un bambino di 11 anni a Sant'Egidio del Monte Albino nel Salernitano per poi allontanarsi. Si tratta di un 32enne di Angri. I carabinieri hanno rintracciato l'auto sotto la sua abitazione e l'uomo avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Il bambino resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santo Bono di Napoli con prognosi riservata. Continua l'emergenza caldo. Napoli è tra le 22 città italiane contrassegnate dal bollino rosso per ondate di calore. Il Ministero della Salute ha confermato il massimo livello di allerta anche per i prossimi giorni. La temperatura percepita nel capoluogo campano potrà raggiungere i 36 gradi. Le autorità raccomandano particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Infine, a Procida, i carabinieri hanno arrestato un 34enne accusato di violenza sessuale e furto. Secondo la ricostruzione, l'uomo si sarebbe introdotto nella casa di una vicina durante la notte tentando di aggredirla mentre i figli della donna dormivano nelle stanze accanto. La vittima è riuscita a reagire e a spingere l'aggressore fuori dall'abitazione, consentendo il successivo intervento dei militari. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21:02.

0: Start the party.
1: Numero 8.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Numero 2.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno con qualche nube limitata ai settori alpini. Dalla seconda parte della mattinata aumenterà la nuvolosità su Alpi e Prealpi, dando origine a temporali diffusi, localmente anche di forte intensità. Nel pomeriggio i fenomeni si estenderanno alle zone pedemontane, alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, per poi attenuarsi gradualmente fino a esaurirsi entro la fine della giornata. Al centro prevarrà il sole nella prima parte della giornata. Da metà giornata si svilupperanno addensamenti lungo l'intera dorsale appenninica e nelle aree interne di Toscana, Lazio e Sardegna, dove sono attesi temporali sparsi anche di moderata intensità. I fenomeni tenderanno a cessare nel corso della serata con il ritorno di ampie schiarite. Al sud e in Sicilia la giornata inizierà con cieli sereni, dalla tarda mattinata si formeranno nubi lungo i rilievi appenninici con temporali che potranno risultare anche intensi e che successivamente interesseranno anche l'entroterra della Campania e della Sicilia. Anche in questo caso è previsto un deciso miglioramento nelle ore serali. Le temperature minime subiranno un lieve calo sulle Alpi centro-occidentali, mentre sul resto del paese non si registreranno variazioni significative. Le massime diminuiranno sul nord-ovest, sulle Alpi lombarde, lungo le aree appenniniche, nelle zone interne delle due isole maggiori. Al contrario, aumenteranno sulla pianura padana centro-occidentale, dove i valori potranno sfiorare i 40 gradi, oltre che in Umbria, nelle aree interne di Toscana e Lazio, nel Foggiano e in Basilicata. I venti saranno generalmente deboli a regime di brezza, ma durante i temporali potranno verificarsi forti raffiche. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno poco mossi. Nel corso della giornata è previsto un rapido aumento del moto ondoso sul canale di Sardegna e sullo stretto di Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.